0: You were listening to Dance With Us with Clapton. Stay tuned. Next artist performing, Titanic's Radio Show. Stay with us.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Electronic music.
5: You're listening to Dance With Us.
6: Best DJs.
7: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.
9: Dance With Us.
10: Move into the sound.
11: Please welcome.
0: Tonight,

0: 2, oh.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Titanic's radio show. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: che oggi c'è l'antidoping alle 19.
1: Se fossi un atleta professionista, anche con questo integratore sarei trovato positivo. No, perché contiene la caffeina.
0: Ah,
1: no?
0: Non potresti?
1: Eh no, gli atleti non possono prendere così facilmente gli integratori.
0: Sei molto lontano da un atleta, stai tranquillo.
1: Ma certo,
0: non ti preoccupare.
1: Ma certo.
0: Shorty!
2: Ciao ragazzi, ciao Albe.
0: Minchia, oggi dobbiamo parlare di te.
2: Oggi giornatona.
0: Oggi, tra
2: oggi,
0: poco, ci sarà un momento dedicato solo a Shorty.
1: Il caso, il caso dell'anno.
0: Il caso del palazzo di Via Massena 2 e non dedicato alla persona, figura intera, solo una zona della la faccia.
2: Pazzesco.
3: Quindi diciamo che dopo i confetti,
0: sì,
3: adesso c'è un altro caso.
0: C'è un altro caso.
2: Esatto.
0: Sì, però questo
2: non c'è niente da chiarire.
0: No,
2: qua,
0: no, è già chiarito,
2: è successo, ecco.
0: C'è la ginger.

0: Cioè, ridi.
1: Io
2: l'antidoping lo farei a far getta.
0: Mamma mia, ma poi sei disturbatore. Voi. Sei disturbatore.
2: Io non lo so che.
1: Oggi ho la stupidera, ve lo dico.
0: Ginger.
1: Sì.
0: Ma vogliamo ringraziare l'ascoltatore che ci ha mandato tutti questi simpatici doni.
1: Ma Mauro di Pescara, grazie mille, ci hai fatto felici.
0: Ma noi cosa abbiamo dato a Mauro di Pescara?
1: Un Play With Us.
0: Ah, in cambio lui ha mandato tutto quel ben di Dio.
1: Esattamente, sì. Allora, ci ha mandato dei prodotti per i capelli. Per, sì, prevalentemente per i capelli, dai.
0: Del brand.
1: E anche un dolcino. Del brand Tagliati per il Successo, come noi.
0: Wow. Bello. Grazie, Mauro di Pescara. Grazie. Sei veramente una persona generosa. Quindi ben di Dio, good di God sarebbe, no, in inglese,
2: cioè, giusto?
0: Solo per i capelli, eh? Solo per i capelli.
2: No, no, no. Anche che una crema solare, no? Un dopo sole.
1: Sì, è uno shampoo.
2: È uno shampoo.
1: Un bagno schiuma dopo sole.
0: Bene, bene, vai di scrocco.
2: Quindi
0: vai.
2: Associato al telomario va benissimo, tutto a posto. Pronti per l'estate.
0: Siamo pronti per l'estate, sì. Raga. Allora, se voi siete degli ascoltatori tipo Mauro di Pescara e pensate di meritarvi questo regalo, prestate molta attenzione al jingle che dice Play With Us. Perché oggi, come ieri e come domani, abbiamo un regalo veramente speciale. Non è che tutte le radio, tutti i giorni. Ha! Se...
2: Hai fatto il gesto?
0: Sì. Oggi regaliamo due VIP Experience, due biglietti specialissimi per il Kappa Future Festival.
2: Beh.
0: Il 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino.

0: I wanna give you devotion. Voi sapete che noi abbiamo questa abitudine, non è scaramantica, proprio ci piace così, come proprio come messaggio, aprire la puntata ogni giorno con una canzone nuova. È un po' la nostra mission, direi, no? Proporvi delle canzoni nuove. E purtroppo molte canzoni nuove sono, come quella che avete sentito, canzoni vecchie, rifatte, quindi sono delle cover.
1: E basta con queste cover!
0: Ed è la nuova di Joel Corey, appunto, che era Devotion, nella sua versione originale dei Nomad, 90 circa, bellissima, questa un po' meno bella. Cioè, l'originale era più bella, diciamo la verità, dai.
2: Era stupenda l'originale.
0: Un attimo che ho Joel Corry che si è offeso al telefono.
3: Tra l'altro, a proposito di fisico, di palestra, di integratori, quello sì che c'ha il fisico.
1: È vero.
3: Quelli, no?

0: tornare sull'argomento Play With Us e sull'argomento Kappa Future Festival. Noi regaliamo i biglietti per la data del 5 luglio, ma il festival dura 3 giorni. Quindi chi ha intenzione di partecipare sono
1: il 3, il 4 e il 5.
0: Ho capito, dico cosa ho detto.
1: Il 3, il 4 e il 5.
0: Che cazzo fai i segni così mentre sto parlando?
2: È un vigile, sai,
1: che... Il 3, il 4 e il 5.
0: Incredibile. Vabbè, comunque 3 giorni, come appunto ho detto correttamente.
2: Sì. Hai detto quindi, cazzo.
0: Ho detto correttamente.
2: Ah, scusa, niente, ho capito.
0: Allora, torniamo al caso del nostro collega amico Shorty e quello che è accaduto questa mattina.
3: Sì.
0: Cos'è accaduto stamattina?
3: Ho avuto problemi di capsula, diciamo. Un problema, una capsula.
0: Lo
3: un
0: racconto
3: dente.
0: Io.
2: Spieghiamola bene, dai.
0: No, raccontala tu come l'hai raccontata a me, scusa.
3: Va bene, no. Praticamente ero lì che stavo parlando con Davide Rizzi.
0: Eri lì dove?
3: Nello studio della diretta Rizzi era in onda.
0: Geolocalizzati.
3: Esatto, sì, stavo spiegando.
0: Eri qui, quindi.
3: Ero qua in radio, vado a salutare Davide Rizzi come ogni mattina. Ciao Davide, tutto bene? Sì, scambiamo due parole. A un certo punto, premetto, io ieri sera cenando ho sentito una roba strana in bocca, ma non mi sono preoccupato di niente. Parlando quindi con Davide Rizzi, a un certo punto pam, mi è partito un dente ed era la capsula incriminata.
2: Pensa che schifo. Pensa che schifo.
0: Ma è partito dove?
3: È partito così, ha fatto tin tin tin.
0: Ma è per terra?
3: Sì.
0: O l'hai sputato su Davide Rizzi?
3: No, io non mi sono accorto quasi di niente, ho sentito solo il rumorino. Poi abbiamo guardato e abbiamo detto: ma cos'è? Ho aperto la bocca e c'era questa visione incredibile.
4: Vabbè, Alberto, mai come questa volta dobbiamo entrare nel vivo del programma subito.
0: Ma immediatamente.
2: Ma entrati nel vivo. Siamo entrati nel vivo del programma con il dente che ha perso Shorty una capsula.

0: sono volato in studio e
1: ti ha dato un provvisorio.
0: Mi ha messo un po' a posto, adesso vedremo di mettere a posto la faccenda.
1: Fa vedere il colore?
0: Sì, no, il colore c'è, adesso vabbè.
1: Bene, no, ma non si vede niente.
0: No, perché adesso ho messo a posto, devi vedere stamattina. E comunque volevo ringraziare il buon Davide Rizzi, che poi non ha perso tempo, è andato in onda a raccontare tutto quanto. Però è vita vissuta tra corridoi di un ambiente molto allegro e variopinto.
2: In mezz'ora lo sapeva tutto il palazzo.
1: Esatto. La cosa incredibile è che è in concomitanza con Robbie Williams, e anche lui ha pubblicato.
3: È vero, sì, è vero.
0: Esatto,
1: vedi,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Lui ha messo la foto.
0: Ma lui è figo comunque, lui pure con un sacchetto dell'umido in testa è figo.
1: Lui ha messo la foto dicendo di stesso, sembro Jim Carrey in Scemo più scemo.
0: Però lui, però ha perso un
2: pezzettino.
0: A me è proprio partito.
1: Però potresti metterlo.
0: No.
1: Mandate subito un messaggio se volete vedere la foto di Shorty che ride senza il canino al 342 654 3210.

0: laddove si perdono i denti.
1: Che è il nuovo, no? Sì, magari uno guarda, cioè se guardi per terra
0: trovi dei dentini e prendi dei soldini dopo.
1: Ma scusa, tu hai perché non l'hai messo sotto il cuscino il dentino? Scusa.
2: Perché mi piaceva più in bocca, guarda. Non potevo andare in giro.
1: Allora, abbiamo appena sentito i Medusa che ho ballato. Come vi dicevo, io sono ballerino e ballo quasi tutti i tipi di balli, a seconda anche di dove mi trovo. Per esempio, se sono nel Salento, in Puglia.
0: Quindi anche balli regionali.
1: Sì, sì, sì.
0: Credevo quando... le musiche.
1: Sì. Faccio, mi piacciono tipo ballo la pizzica.
2: In Salento.
3: Non conosco questo.
1: Non ballo. Conosci? Alla chitarra Franco. Che poi l'origine della pizzica la conoscete voi?
3: No. Spiegaci.
1: La ballavano le donne che lavoravano nei campi perché c'era questo ragno. E per evitarlo hanno cominciato a saltellare.
2: Bello, lo sapevo.
1: Mi sembra che fosse
2: bello,
1: questa la leggenda.
2: Bella storia, bella.
1: Poi, per esempio, quando sono in Calabria, in Sicilia, in Basilicata, ballo la tarantella. Cioè,
0: anche a Napoli.
1: Anche a Napoli. Sì, questa è proprio campagna.
0: Questa è proprio famosa in tutto il mondo, eh.
3: Questa se la mettiamo nel DJ Time, ballano tutti.
1: Mario nel DJ Time una volta ha messo il liscio. Ti ricordi? Dov'è che l'hai messa?
3: In Emilia Romagna. Romagna mia.
1: Dove eravamo? A Cattolica?
3: Forse sì, bravo. Sì.
0: Viva il San Giovese.

con la partecipazione dell'artista originale. Questa è la versione dance del 1997 di un capolavoro di Rod Stewart. Tutti insieme, sulle mani, Entrance, Rod Stewart. Do you think I'm sexy?

0: Sì.
1: Ma scusa, per essere precisi, ma è in diretta la radio o no?
2: Non ho capito. No, non sarà in diretta in radio, ma farà lì una sua diretta radio, ma live. Solo per i presenti.
3: Allora, non è che si sta allargando un po' troppo sto Walter Pizzulli, adesso voglio dire, vabbè, che è quello che riceve più messaggi di tutta via Massena.
1: Io però, te lo volevo dire, anche perché ultimamente.

0: essere discostante con Mario. Quindi voglio essere discostante con lui. Non lo so, abbiamo individuato l'area quella dei bambini, praticamente quella delle famiglie, che tra l'altro è l'area più bella, Alba.
1: E dov'è quest'area nel parco?
0: Allora tu appena entri, io sto improvvisando, ma non lo so.
1: Anche noi tranne Fargetta, va bene?
0: Sì, perché voglio essere discostante con lui, però no, volevo ringraziarvi per questa cosa, perché voi ci credete. Io non lo so se verrà qualcuno, Alba.
1: No, ma io non ci credo. No, scherzo. Facciamo questo bel esperimento insieme.
0: Dai, speriamo che vada bene. Tanti stanno già, io sto segnando i nominativi, perché poi dicono sì vengo, ma poi bisogna vedere se vengono sul serio, quindi segno i nomi, io ho il codice fiscale, quindi
1: va bene.
0: Noi prenotiamo.
1: Va bene, grazie. Valterone, ti mandiamo un grosso bacio, grazie
0: a tutti voi tranne Mario.

0: Parietto, ti è interessato Mario?
1: No, zero. Ero,
2: anche
1: guarda,
2: a me. Sei falso.
1: Ero
2: letteralmente.
1: Ero discostante.
0: Ma sei proprio un falso. Zero. Sei. Anche io ero discostante.
2: Sei un falso.
0: A me di questi qua non mi interessa niente. Bum bum tum tum tam tam. Allora adesso io sono qui che perdo tempo perché non sono ancora arrivate le news.
2: Sentiste?
0: Sentiste?
2: Prima feci bum bum alla porta. E poi arrivavo.
0: Arrivavo dopo il bum bum. Grazie del bum bum Felisandro e tutta la nostra redazione che come sempre alacremente lavora per fornirci delle notizie esclusive.
2: Alacremente, eh?
0: La prima notizia arriva da Treviso, in inglese sarebbe...
3: Three face.
0: Tre punti per Sciotti senza il canino.
1: Tradotto in italiano tre facce, quindi voglio dire ci sto anch'io in questa risposta.
0: Ma non te l'ho chiesto. In Italia, tu hai, qualcuno gli ha chiesto di tradotto?
2: Assolutamente no, perché? Nella maniera più assoluta.
1: La Ginger mi ha fatto un
0: segno. No, perché sì, Treviso è già italiano. Bello.
1: Ah sì, Treviso sì, Mario, non è plurale, è singolo. Quindi.
0: Chi ti ha chiesto il plurale? La prima notizia arriva da Treviso. Prova a pagare la multa per divieto di sosta offrendo al vigile un vassoio di tiramisù fatto in casa. Ma non funziona.
2: Sono sempre più diffuse questi tentativi di corruzione gastronomica. Sì. Si vede che qualcuno c'ha bocca.
0: Catania, fermato al posto di blocco, cerca di convincere i carabinieri che il forte odore di vino in auto fosse dovuto a un profumatore per ambienti. Guardi, è fragranza vendemmia.
2: Sì,
0: ha detto così il
3: grande.
0: Vabbè, non ha funzionato.
2: No.
0: Parigi. Un mimo è stato multato perché ha continuato a fare il mimo davanti a un agente di polizia che gli stava chiedendo i documenti. Come lo vedi il mimo?
1: Minga post.
0: Ma tu che ti vesti da mimo, per esempio, Mario, no?
1: Dica.
0: Anche a te è capitato? Di...
1: Io faccio dei movimenti.
0: New York. Un uomo è stato avvistato mentre portava a spasso al guinzaglio un robot aspirapolvere per le strade di Manhattan.
1: Questo è lui, è uno
0: Ming,
1: della...
0: Sì, questo delle... È uno dei Ming. Segna.
1: American Segna. Ming.
0: Vietnam. Polizia usa manichini vestiti da agenti con tanto di finto autovelox per rallentare gli automobilisti. Grande successo dell'iniziativa.
1: Funziona.
0: Funziona. Bari partecipa a una gara di orecchiette fatte in casa, ma viene squalificato col sospetto di averle comprate al supermercato.
2: Erano troppo buone.
0: Vabbè, ma scusa, la gara di orecchiette fatte in casa la devi fare lì, dal vivo. A lui è arrivato col sacchetto. Vabbè, che voglia di orecchiette.
1: Esatto,
0: che vero?
1: Stavo dicendo. Sì.
0: Alle 6.
2: Io le mangerei adesso, voi no?
0: Orario svizzero?
2: Sì. Io adesso le mangerei.
3: Con ragù.
0: Io con le cime del rap.
1: Cime del rap tutta la vita.
2: Nel nord Europa si cena adesso.
0: Anche il sugo e ricotta.
2: Svezia, Norvegia, Finlandia, si cena adesso.
0: Alle 6 a 6.
1: Ma qui siamo...

0: 3, 4 e 5.
1: Chi è che ha detto 4, 5, 6?
2: Shorty.
1: È stato Shorty.
2: Sì.
1: Benissimo. Lui, il vincitore che andrà a Kappa Future Festival al Parco d'Ora di Torino. Il 5 di luglio.
2: Ma chi è?
1: In una delle tre date che sono 3, 4 e 5.
2: Chi è?
1: È un ascoltatore di Treviso, guarda la coincidenza. Triface.
2: Ma chi è?
1: Venditore di surgelati.
2: Che?
1: Quindi un gamberetto qui ci scappa. Vince! Dopo quattro giorni di tentativi, Germano da Treviso!

0: quello che ha cercato di corrompere con, no? Con il tiramisù l'agente di polizia.
1: Però quello era fatto in casa, lui ha solo robe surgelate.
0: Ah, allora potrebbe non, non è lui.
1: Germano, buonasera.
2: Ciao, buonasera, ciao a tutti.
1: Come stai?
2: Bene, bene. Tra l'altro vendo anche il tiramisù.
1: Ma no, allora sei tu che hai tentato di corrompere i carabinieri con il tiramisù.
2: Non proprio io, però probabilmente ho un collega o qualche. Qui in zona Treviso il tiramisù è pane quotidiano.
1: Se non sbaglio, a Treviso fanno anche una, c'è proprio un evento dove c'è o è stato inventato
0: mondiale,
1: il tiramisù,
0: sì.
1: O ci sono, c'è una gara.
2: Sì, sì, sì. Eh? E la fanno in Piazza dei Signori a Treviso, una gara dedicata al tiramisù.

0: sapere. Porterò una delle figlie che sono appassionate.
1: Grande.
2: Bello, bellissimo.
1: Ma cosa c'è di più bello che un papà ti porta a un festival di musica elettronica?
2: Poi al più bello di tutti. Bravo.
0: Sì.
1: Bravo. Sei un bravo papi.

0: Anima Beautiful. Tra l'altro, quando va questa canzone di Anima su M2O, lui ci ha chiesto se possiamo mandare i visual e noi montiamo uno schermo di 100 metri per 200 con le immagini del suo live e poi lo smontiamo alla fine del brano. È un po' complicato, però alla fine, cioè, tutto sommato...
1: Abbiamo parlato di grandi eventi di cui M2O è felicemente media partner, Kappa Future Festival, lo saremo anche del live di Anima il 19 di settembre a Milano. Ci tenevo a dire questa cosa.
2: E dove? La location qual è?
1: Ippodromo SNAI La Maura, grande nuovo live che ha presentato Coachella. Noi di M2O saremo la radio che racconterà a tutto il mondo questo evento.
0: Mario, ma ho sentito bene, ma cos'è il Cacio Cacella?
3: Questo non è
0: cos'è, cos'è un nuovo formaggio?
1: Esatto. Il Cacello.
2: Ma scusa, adesso non voglio dire, ma all'ippodromo non correvano i cavalli. Cosa è successo?
0: Beh, può essere una bella occasione per andare a cavallo.
2: Chiamo Baldini subito.
0: Non credo che lui abbia che ti possa aiutare.

0: Sei un maleducato.
1: Perché?
0: Perché mi ridi in faccia. Poi prima eri al telefono.
1: No, no,
0: c'è il telefono mentre c'è il programma, sei un maleducato.
1: No, rido dalla battuta, rido.
0: Sei un maleducato.
1: Perché, scusa, non posso stare al telefono.
0: Tu dove vivi?
1: A Lissone.
0: Sei...
1: Sai dove c'è il VAR?
0: Quindi lo possiamo classificare come milanese lui, no?
2: Che provincia è Lissone?
0: È Monza Brianza.
2: Allora no.
0: Non è nelle prime 10.
2: Non è nelle prime 10.
1: Che cosa? Cosa?
0: Attenzione, adesso parleremo delle città più maleducate d'Italia.
1: Oh, bene.
0: Secondo una ricerca, e questi sono, diciamo, un po' le motivazioni. Posso dire le motivazioni o le vuole dire lei? Ho inviato.
2: Ma guardi, per me.
0: Sei un maleducato.
2: Per me non fa nessuna differenza. Allora, prima che lei
0: sei
2: dica.
0: Sei educato.
2: Sì, prima che lei dica quello che deve dire, faccio una piccola introduzione, poi le lascio immediatamente la parola.
1: Ma scusa,
2: perché lui introduce
1: per
2: lui.
1: Cortesia, Mario. Prego. Stiamo facendo,
0: c'è un maleducato,
2: si interrompe. Una ricerca della piattaforma Preply ha provato a misurare il livello di educazione nelle città italiane, analizzando 12 comportamenti scortesi nella vita quotidiana per decretare quali sono le città più maleducate d'Italia. I criteri sono questi:
0: 1. Passare molto tempo al cellulare in pubblico.
1: Allora lo fanno tutti, scusa,
0: okay, però quelli che urlano con anche quelli che hanno magari gli AirWask.
1: Sì, ho capito.
0: Non lasciare passare nel traffico. Io lascio passare.
1: Soprattutto i pedoni, e quelli vanno rispettati.
0: No, i pedoni è obbligatorio. A volte io lascio passare anche. Oggi una signora mi è uscita, io ero in Vespa.
1: A rischio.
0: Sì, sì, avrà avuto 197 anni.
1: Cioè, potevi morire, Alberto.
0: Potevo morire, l'ho pensato. Non rispettare le strisce pedonali, appunto.
1: Vero.
0: Non fare confusione in pubblico. Non prendere in considerazione gli estranei. Guardare video in pubblico senza cuffie. Parlare al telefono con il viva voce in pubblico. Avere un linguaggio del corpo di chiusura. Non rispettare lo spazio personale altrui. Essere maleducati con il personale di servizio. Non lasciare la mancia. Saltare la coda.
1: Cioè, tutto questo dove? In generale, dici? Questa è... Ah sì, adesso c'è la classifica, vai, sentiamo.
0: Allora, se tu non segui la trasmissione, Mario... No,
1: sto seguendo.
0: No, ti vedo particolarmente distratto.
1: No, perché hai parlato di Monza Brianza, lì sono...
0: Non c'è Monza Brianza, per tua gioia. Queste sono le prime 10 posizioni.
2: Al numero 10, tra le città più maleducate d'Italia, c'è Roma. Al numero 9 Taranto, al numero 8 Torino, al numero 7 Trieste, al numero 6 Genova, al numero 5 Brescia, al numero 4 Milano, al numero 3 Parma, al numero 2 Catania, e la città più maleducata d'Italia, secondo quello che vi ha raccontato Albertino, sarebbe...
0: Ah, lo dico io? Non lo dico io?
2: Sarebbe?
0: Sarebbe... Secondo voi, qual è?
3: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
4: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da €10 al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. This is M2O. M2O.

0: sai, Venezia è piena di turisti, quindi magari,
1: magari
0: sono
1: esatto,
0: maleducati
1: esatto.
0: veneziani,
1: no, certo.
0: ma sono i turisti
1: giusto.
0: che frequentano Venezia.
2: Sì. Difendiamo gli italiani.
1: Brava, brava, sono loro.
2: Esatto.
1: Vengono qui a dar fastidio. Over tourism.
3: Vengono a portare del
1: Portate
3: grano.
1: I soldi. Date fastidio.
4: La musica del momento.

0: stretto necessario, eh! Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sotto a chi tocca, da Expert, c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

every day.

0: è stato Shorty, che all'età di 48 anni ha perso il suo dente da latte. Infatti con questo siamo entrati nel vivo del programma. Oggi Joel Corry si è offeso e vabbè, se ne faremo una ragione.
1: Chi se ne frega.
0: Walter Pizzulli, secondo Mario, è diventato discostante. Il 6 giugno saremo tutti con lui al Parco Sempione per il Walter Pizzulli Family and Friends. L'orario previsto dall'Italia per cenare dalle 19 in poi.
1: Previsto non da chi?
0: Non si sa chi l'ha previsto, ma Mario ha detto così, quindi noi lo teniamo buono.
1: Va bene.
0: La città più maleducata d'Italia è Venezia, ma non i veneziani.
1: Bravissima.
0: Quindi buona serata a tutti.
1: Buona serata a tutti e a domani. Domani venerdì saremo qui in The Place to Be, come sempre dalle 5 alle 7 con Albertino Everyday. Saluto tutti.
2: Ciao.
1: Ciao Mario.
3: Ciao ciao.
1: Ciao Ale.
3: Ciao.
1: Ciao Shorty.
4: Ciao Albert.
1: Ciao Ginger.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti. A domani.
5: Ciao a tutti.
6: La sveglia la mattina è Walter Pizzulli.

0: gli altri a quest'ora.
1: No.
0: A parte che non ce ne sono perché iniziano più tardi, ma in realtà non è, è peggiore allora.
1: No.
0: È che è diverso perché noi e voi insieme facciamo
2: la famiglia.
0: Questo è il programma.

0: prima voglio capire qual è la regione d'Italia più sveglia. Cioè mandate un messaggio col vostro nome e la città. È così che ci alziamo la mattina con il buon umore, mi ha scritto Francesco.
1: Ciao, ciao Vaterino. Sono Graziella da Sassari, dal cellulare di mio marito. Ciao, siccome mi ha bloccato l'aggregatore.
0: Ma no, non ti ha bloccato. L'aggregatore blocca se mandate così uno dietro l'altro, tipo 50 messaggi. Ma non credo che tu sia stato. Comunque.
1: Io non ti posso più parlare e salutare. Quindi voglio un saluto. Ciao.
0: Ciao.

0: morning show di M2O tutte le mattine, anche al sabato, ma questa...
1: La famiglia!
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben 2.
4: Scegli anche tu GranVision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Signori, puntatona
9: sulla Paragale 715. Digitale.
0: Centinaia di amici, centinaia di amiche. Sono
1: la famiglia.
0: Buongiorno. E il nome della radio è... Allora, ho tanta voglia di tornare a quando alla radio suonava, in tele si vedeva, al cinema davano, in concerto si esibiva.

0: prima cosa che fai? Beh, accendi il motore e poi ovviamente anche la radio invece.
1: Buongiorno Walter, Sabrina da Roma.
2: Ciao, ciao.
1: E poi dicono, ma che fai? Accendi la radio prima di mettere in moto la macchina?
2: Ah, sì.
1: Grazie, grazie sempre.
0: Siete fantastici. Grazie a voi, grande famiglia.
3: La famiglia.
0: Allora,

0: capito?
1: Beh, così funziona. Ci sono questo è l'omologo nel periodo di Natale della canzone di Mariah Carey, di Michael Bublé, capito? Beh, se non senti un po' di calore, quanta calorità, come dice uno dei nostri ascoltatori, membri della famiglia, non lo puoi mettere. People from Ibiza.

0: la famiglia.
1: Da Euronix fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronix, un mondo più avanti.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

fatemi salutare anche Carlo. Carlo, benvenuto. Sai cosa mi ha fatto sorridere? Carlo dall'Italia, che significa Carlo? È vero che ci ascoltano anche dall'estero la mattina, perché ormai ti avvicina la musica, ti avvicina la radio con l'applicazione. Un attimo che vi sentiate anche qui. Saluto

0: esatto periodo, in una epoca che sceglierete voi, e da quell'epoca prendere tutto il meglio. Gloria!
1: Ciao Walter. Gloria! Gloria da Torino. Allora, intanto, ciao, sempre grazie per la bella musica che metti.
0: Come diceva Cionfoli, ve lo ricordate Cionfoli?
2: Beh,
0: Mauro Miclini, te lo ricordi, sicuro? E poi non era più prete o frate, qualcosa del genere. Solo grazie, Gloria.
1: Poi io vorrei tornare indietro a quando il grande Mango cantava Bella d'estate. Meglio che non la canto io.
0: La, la canto, ciao, lui, ciao. Canto io, dai, così, vai.
3: Bella d'estate. Mamma.
0: 1987, quella è l'epoca scelta da Gloria da Torino. Grande Pino!
3: Forse perché

0: Più Mauro Michlini, raga, più. Vai, mix, è finito, basta. No. Grazie a Mauro Michlini, lo sapete che ogni venerdì mixa insieme tutte le canzoni che scegliete voi. Voi dategliene tante, tu poi, come al solito, farai taglio e cuci e metterai insieme alle 6:30 della mattina con 80 voglia di dance le canzoni degli anni 80. Se siete capitati per la prima volta in questa puntata, sappiate che vi va di lusso perché è puntato.
1: È puntato!
0: È quella di oggi, sì!
1: Questa

0: scorso del weekend e quindi stanno pensando per esempio di raggiungerlo un po' prima anche. Dal lunedì al sabato noi siamo qua, e per quello che ci hanno dato anche il sabato, eh? Anche al sabato saremo qui con voi. Allora 342-654-3210. Poi ci sono quelli che per esempio hanno speso già tutte le energie nel corso della notte lavorando. Ma come fai a mollare?
1: Buongiorno Simo. Walter.
0: Non puoi.
1: Io
0: puoi.
1: Sto rientrando ora da lavoro, dovrei andare a dormire.
0: Ma vedi?
1: Ma con le tue canzoni come si fa? Non lo lascio più il furgone stamattina.
0: Simone da Bari. Simone da Bari, ciao amico mio. Allora datemi da fare, se siete appena arrivati vi faccio comprendere e capire com'è che funziona la famiglia del Morning Show. 6:15, 9 con me, mi chiamo Walter, piacere di conoscerti, con la doppia V.
2: Ciao Walter, anche con la doppia V.
0: Anche con la V normale, sono l'uomo della vostra sveglia, dal lunedì al sabato la radio M2O s'accende prima di tutte le altre alle 6:15. Ma c'è una puntata la settimana che è più importante delle altre forse. Ho tanta voglia di tornare a quando alla radio suonava, e qui mi aggiungete una canzone, a quando in tele si vedeva, quando al cinema davano, a quando vorrei tornare in concerto si esibiva, o quando c'era un oggetto, o quando c'era per esempio uno stile di vita diverso. Questo me lo dite voi, Giusy!
3: Anche del Qatar, ma oggi per la musica sei un diavolo!
0: Ha capito? Avevo capito che c'è il Qatar, invece lui sta scrivendo, lui, lei,

0: cazzo Enola Gay.
1: Mamma, sai che
0: ciao.
1: Sì. Dai che l'hai venuta voglia. Mi è venuta la voglia questa mattina, perché le vostre voglie sono anche le mie voglie. Sono le voglie del morning show di M2O dalle 6 meno un quarto alle 9 tutti i giorni, anche al sabato, perché noi e voi siamo
2: la famiglia.

0: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.

0: Ricordate? Beh, forse no, se siete appena arrivati. Vi avevo detto che prima delle 7 della mattina andava di lusso in questa giornata. Vi avrei premiati con i gadgets di M2O. Vi regalerò t-shirt, cappellino, portapassi insieme agli adesivi, gli stickers della radio. Tra poco sentirete Play With Us. Play significa, tradotto in italiano, gioca con noi. E allora mandate un messaggio al 342-654-3210. 342 è il prefisso per quelli nuovi. Il numero è un countdown, sembra difficile, da numero 6 allo 0. Nome citari, la risposta corretta è sì, Walter, dalli a me i gadget. Perché l'ho detto? Perché l'ho spiegata bene? Perché ci sono nuovi ascoltatori. Walter, buongiorno, sono Mimmo da Catanzaro. Nuovo da una settimana, grazie per quello che mi dici. Ti farò ascoltare Hot Stop di Donna Summer, stai tranquillo. Ma ce ne sono molti che sono arrivati da poco tempo, tipo...
1: Walter, buongiorno, tipo, sono tipo... Daniele da Benevento.
0: Benevento.
1: Ex Radio DJ.
0: Vi salutiamo gli amici del piano di sotto. Raga, uno soltanto per me, va bene, non ve la prendete, ok?
1: Beh,
0: va bene, Dani, dimmi.
1: Da un po' di mesi alla corte del Morning Show.
0: Alla corte di Franciampala.
1: Io vorrei tornare tanto... a lunedì, ai filmissimi.
0: I filmissimi.
1: Andavo nei filmissimi.
0: Ma scusa, ma quelli sulla TV privata, che era questa la sigla, guarda. Era praticamente un sipario che si apriva, guarda. Iniziava, capito? E iniziavano presto, peraltro. Adesso, prima serata, intorno a mezzanotte più o meno.
2: Così. Io vorrei ritornare a quando sono andata a Torino a vedere il concerto di Fabio Concato.
0: No, ragazzi! Ma che domenica!
3: Domenica bestiale, la domenica con te, ragazzi.
0: È l'unico giorno in cui non siamo in onda noi del Morning Show, ragazzi. Per ora, eh!

0: Super puntata oggi.
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti, e così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per il parco a lei.
3: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: My Movies presenta.
6: Inizia dicendomi perché sei qui.
7: Mi serve un vestito.
6: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
7: Non sapevo dove altro andare.
5: Il premio Oscar Anne Hathaway.
7: Non volevo tagliarti fuori,
6: ma lo hai fatto.
7: Non puoi odiarmi davvero.
6: Oh sì che posso.
5: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
7: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
5: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: every day. Midwell suona così.
1: Questo è Money Show di Midwell. Ciao Valterino, dove siete?

0: Ciao Valterino,
1: se no, mica,
0: Andrea da Ivrea.
1: Mica vi avrei scelti come famiglia di M2O, vedi che siete più bravi.
0: Ciao.
1: Ciao Andrea.
0: Io vorrei tornare a quando la mattina c'erano,
1: no vabbè,
0: la sigla degli scarafaggi.
1: Ve la ricordate, raga?
0: Ma quanto era bella. Scarafaggi,
1: scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi.

0: alle 7, alle 8, prima delle 7 i gadget. Va.
1: Che altro? Che altro?
2: What Walter, else? Avverto un leggero languorino, la mia ma non è proprio fame.
0: Cos'è?
2: Avrei più voglia di qualcosa di buono.
0: Senti, io credo che l'abbiano capito anche gli altri. Ti ricordi all'asta erano loro?
3: Vaso cinese del secolo.
4: Ambrogio.
5: Signore.
4: Sono distratta da un languorino.
5: La accompagno a mangiare qualcosa.
4: Non saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono.
0: Hai capito com'era? Lui che diceva
5: Pisco, signore.
0: Capisco, signore, le parodie che si sprecavano. Vabbè, era un altro tempo. Datura,
5: erba del diavolo.
6: Lapa,

0: avete capito che c'è il play with us. Voleva sapere chi è che ha vinto il play with us. Madame Marrakinga, volevo capire con Marrakesh.
1: Valterino di qua,
0: che c'è?
1: Valterino di là, Valterino non mi chiama mai. M2O
2: Play with us. Play
0: with us. Sai che fino a poco tempo fa cantava così anche il mio amico Lele. Daniele, ciao.
3: Ciao Walter!
0: Che bello sentirti, buongiorno mio caro vicino!
4: Buongiorno mio caro vicino!
0: Allora senti, da Spino Dadda, giusto?
3: Da Spino Dadda,
0: geolocalizza per il resto dell'Italia, ti ricordo che siamo una radio international che arriva dappertutto.
3: Allora, diciamo che Spino Dadda è un po' la terra di mezzo.
0: Certo.
3: Provincia di Cremona, provincia di Milano, provincia di Bergamo, provincia di Tutto.
0: Allora per capirci è più o meno dove hanno messo il nuovo autovelox.
3: Ne sappiamo qualcosa.
0: Sì, sì, boffalora, fate attenzione, andate piano sempre, mi raccomando, perché lì, ma lì l'idea non era quella di metterla verso il ponte, perché lì sempre succede qualcosa, almeno quando sono in viaggio capita sempre qua. L'hanno sbagliato, l'hanno messo un po' prima, vero? Se non sbaglio.
3: L'hanno localizzato in maniera diversa, diciamo.
0: Sì, geni. Allora senti amico mio, tu sei in giro tutti i giorni con me o ogni tanto?
3: Io sono sempre con te da diversi anni, sarà più di 5-6 anni.
0: Che bello, ragazzi. C'è qualche mattina in cui non mi sopporti?
3: Ma no, tutte le mattine, tutto sommato non sei così male.
0: Oddio, sto morendo. Cioè, poi alla fine hai provato, c'è di peggio nella vita, è vero?
3: Hai voglia.
0: Che bello averti in famiglia, amico mio. Senti, oh, segnati la data, 6 giugno che ti devo conoscere e riconoscere. L'evento, lo sai, è la riunione della famiglia, va bene? 6 giugno, Parco
3: sono
0: Sempione.
3: Sono anche molto vicino.
0: No, dai, no, da te mi aspetto che tu venga, anche perché saremo in tanti, sarà bello. Allora, intanto ti regalo t-shirt, cappellino, portapasse e gli adesivi. Li voglio vedere il 6 giugno al Parco Sempione per la reunion alle 10:30 della mattina, va bene?
3: Grande Walter,
0: t'abbraccio forte. Dani, vai piano,
3: sarà fatto, un abbraccio a tutti.
0: Ciao caro, ciao, ciao, che piacere, che famiglia, ciao. Ragazzi, ciao.
5: Oh, ancora fa Baldoni a Sardegna.
6: Madonna, che Valterì, mamma, che famiglia.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Adesso si inizia a giocare
4: sull'app canale 715 digitale terrestre.
3: Quando il gioco si fa duro, arriva il
5: questo!
6: Non era così!
3: E il morning show, raga, buongiorno!
7: Dov'è il quiz?
3: Dov'è?
8: Su M2O!
7: E allora facciamolo!
3: Dai, facciamolo insieme, sì!
9: M2O M2O M2 Hit. Dita

0: Morning Show di M2O.
1: Capito che questo è il Morning Show di M2O. Buongiorno, le 7:07 in diretta in tutta l'Italia, per tutta l'Italia. Adesso arriva, arriva il quiz, alzate il volume. Benvenuti. Sono Walter Pizzulli, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

0: Ma io chiamo tutte le mattine.
1: Valterino di qua, Valterino di là, Valterino non, è vero. Non mi chiama mai.
0: Che in realtà ne posso chiamare uno di voi, arrivano 4, 5, 6 mila audio ogni mattina, ma beccherò quello giusto questa mattina. Un ascoltatore ha fatto la sigla, senti qua.
2: Sveglia, sveglia, sono le 7 già.
0: 7, 8.
2: Caffè che fuma.
0: È un ascoltatore, è un membro.
2: M2 o qua.
0: È uno della famiglia del Morning Show di M2.

0: solo su M2O. Ah, la radio M2O, il morning show di M2O. Sono Walter Pizzulli, voi siete la famiglia, siamo in...
1: La famiglia!
0: È arrivato?
1: Dimmi.
0: Allora, avete mandato un messaggio al 342-6543-210. Blocca adesso, basta, telefonate per un attimo, poi faccio la domanda e ricomincerete, inizierete per la prima volta magari in molti casi a mandare un messaggio col vostro nome, la città, la risposta corretta.

0: aspettando la telefonata bella che arriva alle 8 della mattina qualche istante prima, ok?
1: Basta,
0: ho capito. Quindi mandate un messaggio da Crotone, dal furgone, dalla Metal Carpenteria che vi ascolto ogni mattina. Ciao Mario. Antonella da Pisa, buongiorno Walter, saluta mio papà che non ti scrive mai. Andrea da Trecelle, come lo saluto se non mi scrive? Ciao Andrea. Walter, chiamami per favore. Giando, ciao. Arriva Antonella, buongiorno Giacomo. Lorenzo da Trevi, Walter, qui tutti ascoltano M2O. Wow! Ma dentro alla fontana di Trevi? No, Trevi, ok. Annalisa, buongiorno, buongiorno Walter, Alessandro, Antonio da Foggia, Lucio, buongiorno. Salutami Simone da Prato, buongiorno Fabio, Enzo da Palmi. Mamma, quanti già. Ma non saremo troppi, raga.
2: No.
0: Ok, Manuela e Mattia da Rimini, Cinzia da Milano, ciao Walter, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E ciao Mario da Portofino. Arriva a Portofino.
1: Arriva.
0: A Portofino, 7 giorni a Portofino. Barbara da Oleggio, ciao Luisa e Jacopo da Carmagnola, io posso andare avanti fino a domani. Altri due basta, chi mi scelgo? Walter, non mi saluti mai, Giusico la il finale. E poi Antonio da Catania, Carmelo, Fabio, ciao, basta. Vabbè, senti, sono

via, quelli più complicati, quelli che avete sbagliato di più. Quindi se state all'orecchio potreste vincere. In una vasca, contali, ci sono 10 pesciolini. 3 annegano, 2 scappano nuotando, stanno nuotando via, occhio, e 5 muoiono. Quanti pesci rimangono nella vasca? Sai che secondo me oggi, con un calcolo veloce, in una vasca ci sono quei 10 pesciolini, ma 3 annegano, 2 scappano, nuotano via proprio, quindi scappano nuotando, e 5 muoiono. Quanti pesci rimangono nella vasca? Giocate da questo momento al 342-654-3210. Nome, città, risposta entro le 8. Aspettate la telefonata. Tra tutti quelli che risponderanno correttamente, ne sceglieremo uno, una o un gruppo a cui regalare la lampada del Morning Show. Beh, vabbè, quello però bisogna che lo sappiate già. Ma nel caso non lo sapeste, sappiatelo adesso. Nulla è come sembra.

0: Arriva quella alle 7, arriva in quel solo su M2O.
1: Dimmi.
0: No, ma perché lo dico così? Perché poi altrimenti voi dovete assolutamente, qualcuno ve lo deve dire, diffidare dalle pessime imitazioni. L'unica radio M2O tra le 7 e le 8 della mattina che vi regala, scusateci, ci vantiamo, ma è così, la lampada del morning show di M2O. Quindi mi raccomando, datevi da fare, non sbagliate, perché in una vasca stamattina ci sono 10 pesci, 3 annegano, 2 scappano nuotando via e 5 muoiono. Quanti pesci rimangono nella vasca? Si gioca al 342-6543210. Fino alle 8, prima delle 8, qualche istante prima, telefonata bella, vi chiamo io. Ciao, sono Walter, come sta?
2: Ciao Walter!
0: Con la doppia V. E vi regalo la lampada. Dai, chi inizia?
3: Buongiorno Walter.
0: Migliaia ne voglio ascoltare, questo deve essere da record.
3: Edo da Romano di Lombardia.
0: Vai Edo, ciao.
3: Nella vasca restano sempre 15 pesci.

0: Antonio.
1: Buongiorno Walter. 8 perché 8. Galleggiano.
0: Galleggiano 8 pesci, dice lei, perché galleggiano. Molto detto 8. Sono almeno un paio, 3 i numeri che stanno girando, circolando.

0: Quanti pesci rimangono nella vasca? Vai, via.
1: Buongiorno Walter, Stefano da Pisa.
0: Chiedete l'aiuto.
1: I pesciolini rimangano tre.
0: Sono tre. E anche Carlotta, Davide da Ferrara. Walter, tre pesci. Tre è motivo ricorrente.
2: Dacci un aiuto. Sì. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come ve lo do?
3: In piemontese, Valterino.
0: In piemontese. Allora mi lo do in piemontese, raga.
4: In spagnolo, l'aiuto alla queremos.
0: In spagnolo, l'aiuto alla queremos. Non so cosa dico. In giapponese, raga, anche stamattina. Però non è cotoliva, è che niente stamattina. Mattina il cotoliva che... Ah, che bella.
5: Oh, Walter, e stamattina niente cotoliva?
0: Niente, niente. Senti? Arugakita. Se la conosco io ci sarà un motivo. Tutti insieme. Chiamami.
6: Satonikita.
0: Facciamo insieme, dai, dai! Ma che si addormentano, basta. Allora, capito com'era? C'è un motivo se ho messo quella. Non è che me la invento le cose.
7: No!
0: Alle volte sì, eh. In una vasca ci sono 10 pesciolini. 3 annegano, 2 scappano nuotando via, 5 muoiono. Ma allora, la domanda del quizzo di oggi è, scusa, ma quanti pesci rimangono nella vasca? Giocate, questo è il numero. 342, il prefisso, il numero, un countdown. Se non volete tenerlo a mente, avete già troppe cose in mente. 342-654-3210. Nome, città, risposta. Ma qua nulla è come sembra.

0: 5 muoiono, quanti pesci nella vasca? Sì, quello che ho detto è tutto vero, nel senso che insomma stiamo giocando a quizzo, la domanda è quella: nella vasca hai 10 pesci, 3 che annegano, 2 che scappano nuotando via, 5 muoiono. Quanti pesci nella vasca? 342-654-3210. L'aiuto tra poco.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego! Attendere, prego!
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
9: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
10: Sì? Come?
9: Un camion di rose rosse.
10: Pour moi?
9: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni a

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: es exótica, mueve su cuerpo natural, su mirada hipnótica, quiere ser una santa.
1: Ci avete riconosciuti, vero? L'ho messa apposta questa canzone alla reception anche questa mattina. Troverete la famiglia del morning show di M2O. Anzi,
2: la famiglia.
1: Allora, ragazzi, ragazze, se siete appena arrivati, questa è una radio che, come al solito, tutte le mattine tra le 7 e le 8 nella famiglia gioca con voi al quiz. In una vasca ci sono 10 pesci. 3 annegano, 2 scappano nuotando via, 5 muoiono. Quanti rimangono nella vasca? Tra poco l'aiuto. Subito le ultime.
3: M2O.
4: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato prendendo di mira alcune navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Il comando statunitense spiega di avere risposto con raid di autodifesa ad attacchi di Teheran. A mezzanotte è entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale, ma le autorità di Mosca denunciano che subito dopo sono stati intercettati almeno 20 droni ucraini diretti verso la capitale. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno e se si vuole continuare a dialogare bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Questo il messaggio della Santa Sede sull'incontro di ieri tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi il capo della diplomazia degli Stati Uniti vedrà la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e sempre

0: bellissimo il quiz di oggi. Perché pare piaccia? Perché in realtà molti di voi pensano che la risposta che hanno dato sia corretta.
1: No!
0: Nella maggior parte dei casi sono 3-4 i numeri che state dando. E già va bene stamattina, perché di solito ne diamo pure di più di numeri famiglia.
2: La famiglia!
0: Allora, in una vasca è roba di pesci questa mattina. Se siete arrivati a... Che c'è? Cos'è? Dai!

0: E allora rimanete ignoranti.
1: Cos'è lo scrumo? Un saluto al grandissimo, enorme Gianni Ciardo. Un abbraccio forte, grande amico mio. Allora, siete pronti? In una vasca 10 pesci, 3 annegano, 2 scappano nuotando via, 5 muoiono. La domanda è molto semplice: quanti pesci rimangono nella vasca? Si gioca al 342-6543210.
2: Buongiorno Valterina, Paola da Bolzano. Io dico che rimangono 5 pesciolini.
1: 5 pesciolini, ragazzi. No, è sbagliato, ragazzi, no. Molti hanno detto 5, vi sto aiutando. No. Io stai chiamando il gatto. No, non è quella, no.
0: No.
1: È sbagliato, non è 5, ragazzi. Vai.
3: Ciao Walter, Silvia da Modena. I pesci nella vasca, secondo me, sono 2.
1: Ma 2 pesci? Sì, perché in una vasca ci sono 10 pesci, 3 annegano, 2 scappano nuotando via, 5 muoiono. Quanti pesci rimangono nella vasca?
4: Oh, Walteri, per me i pesci sono 5.
1: 5 anche per
0: no.
1: Me. È sbagliato, però.

0: Oh, fatemi sapere, Chiara, la piccola Lucrezia da Massa Carrara, che radio avete lasciato per stare con noi la mattina, che voglio vivere di ansia sana da prestazione. E poi organizzatevi per il 6 giugno, perché c'è la reunion della famiglia del Morning Show di M2O. Durante la festa di Radio DJ, il Party Like DJ, ci hanno dato proprio uno spazione, anche perché loro sono ottimisti, io non lo so, insomma, secondo loro verrete quasi tutti, ma noi siamo 800.000 in 3 ore, non sono un po' troppi, vedi?
1: No.
0: E allora, Party Like DJ, il 6 di giugno al Parco Sempione, nell'area Family and Kids, lì mi troverete con tutta la famiglia, faremo un sacco di cose, giochi, sorprese, vi farò giocare anche al quizzo, vi regalerò la lampada del Morning Show di M2O, faremo il karaoke, vi farò fare tante cose che voi non avete idea, avremo anche un numero di telefono, potrete mandare il messaggio al momento, io vi guarderò in faccia. Vabbè, non vi dico tutto, segnate solo 6 giugno alle 10:30 della mattina, ingresso gratuito, Parco Sempione Milano, Walter Pizzulli, Family and Friends. Grazie.
2: Walter, Giorgio da Poverino.
0: Ciao poverino.
2: I pesci nella vasca sono 8.
0: Sono 8 i pesci.
1: Ciao, no.
0: No, sono come Chiara e l'amica appena arrivata Lucrezia. No, non è 8.
3: Buongiorno Walterino, Daniela da Chiavari. Per ciao. Me rimangono 8 pesci.
0: No. 8 è sbagliato, ragazzi, non
4: Walter,
0: è 8.
4: Walter, buongiorno, Giacinta da Matera.
0: Ciao.
4: 21 i pesci non annegano.
0: Ma come 21? Ma da dove li hai tirati fuori? No, è tutto sbagliato, proprio è sbagliato.
5: È tutto sbagliato,
0: sta andando tutto al contrario. Ragazzi, mentre parliamo sono arrivati 1500 audio. Vuoi che non ci sia uno che è là dentro, che la sappia? Aiuto, dai!
6: Un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto.
0: Senti che aiuto, senti.

Ah, dai, guarda che la, sta leggendo così. Chiara, la piccola Lucrezia da Massa Carrara, la risposta è 8. Chiamaci, abbiamo abbandonato da un mese una radio perché ci siamo innamorati di... Amori! Ma veramente? Eh no, loro non hanno mandato un audio, ma l'hanno scritto e ragazzi.

0: perché vi ho dato questo aiuto secondo voi? Pensateci un attimo. Allora, 342-654-3210. Sei nuovo? Sei appena arrivato? Sei nuova? E il morning show di M2O e la famiglia.
1: La famiglia!
0: Si gioca e prima delle 8 la telefonata bella. Tra tutti voi che avete risposto bene, una di voi si porta a casa la lampada del morning.

0: BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
1: Era molto tecnico.
0: Era tecnico, però dai, intanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
1: A seconda nuova entrata.
2: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
6: Tu perché sei così?
5: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online.
14: Sephora. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
15: Only girl. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
18: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
19: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva anche

0: dal quiz. Quello arriva alle 7 e se ne va alle 8.
1: Arriva.
0: È arrivato già.
1: Dimmi già.
0: Allora, cosa succede? Che tra pochi minuti farò la telefonata bella. Non so in che zona dell'Italia andrò, non è ancora stato deciso. Tra tutti voi che avete risposto bene, state rispondendo bene, risponderete ancora per i prossimi.

0: un oggetto, insomma quello che volete. Ma intanto giochiamo?
1: Arriva
0: la telefonata bella. In una vasca ci sono 10 pesci, 3 annegano, 2 scappano nuotando via, 5 muoiono. Quanti pesci rimangono nella vasca? Mi fate andare. Che c'è? Che tutte le volte vi lamentate.
2: Antenino! Ma non ci chiami mai!
0: Ma non è vero!
3: Maledetto! Ho risposto ancora prima che finivi di fare la domanda! Maledetto!
0: Mi fate fare la telefonata, Stefania! Mi stavi mandando a quel paese, vero, prima, Ste?
4: No!
0: Ti sento male, Steffi, aspetta che ci organizziamoci bene, che si sente male al telefono. Che hai il viva voce per caso? Toglilo, buttalo.
4: Adesso no.
0: Ok, ti ascolto. Allora, ecco. Steffi, dove che siamo? Novara?
4: Adesso Novara, sì, noi siamo di Trecate però.
0: Trecate, sì. Certo, assolutamente conosco, sono capitato tante volte da quelle parti. Steffi, tu con chi giochi la mattina? Sei da sola? Ma va.
4: No, con i miei 3 bimbi.
0: Oh, amori, come si chiamano?
4: Si chiamano Gabriele, che ha 9 anni, Greta 7 anni, ciao, e la Greta. Piccolina Gaia di 2 anni.
0: Ehi, sai come direbbe mia? Ehi, ti sei data da fare?
4: Sì, da sempre!
0: Senti, me li porti per l'evento del 6 giugno al Parco Sempione?
4: Certo!
0: Quindi segno più 4, Stefania più 3, raga, segnate, ok?
4: Fai 5, magari porto il marito.
0: Ok, porta anche il marito forse, ma si darà per malato lui, però va bene.
4: No, mi aiuta.
0: Che cari. Allora, senti, in questa vasca c'era... Ma era così difficile oggi?
1: No,
4: i bambini hanno azzeccato subito.
0: Vabbè, ma quelli sono avanti anni luce, ma stai scherzando?
4: Certo, mi hanno detto mamma, ma sono sempre 10 nella vasca.
0: Ma scusa, ma hai mai visto dei pesci che annegano, due che scappano? Dove
4: ma
0: vanno,
4: infatti,
0: che sono in una vasca?
4: Mamma,
0: dai!
4: Gli ha detto, ma anche se vuoi, rimangono nella vasca.
0: Brava, fagli ascoltare la telefonata sull'applicazione di M2O mentre la mamma e lo zio Walter fanno gnè gnè. Andiamo, vai, Steffi! Senti cara, ti faccio arrivare la lampada del morning show di M2O, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi, e ci vediamo il 6 giugno 10:30 della mattina, Parco Sempione, e ci conosciamo dal vivo, va bene?
4: Certo, grazie mille.
0: Un bacio, Steffi, salutami.
4: Un bacione.

alla Vergine un divano. Allora, prima che il mio amico Mario Fargetta, ma Mario, dica che sono scostante, discostante. Ciao Maria Tombello. Ah, certo che ci vogliamo un bene dell'anima io e lui. Ieri però, se avete perso l'edizione straordinaria

0: immediatamente ti voglio bene.
1: Caro amico mio, che hai detto, peraltro, questo io me lo sono segnato tra le cose assolutamente che accadranno, che sarà nostro ospite proprio il 6 di giugno al Parco Sempione per l'evento, quello della riunione della famiglia del Morning Show di M2O. In quel caso sarà proprio un membro della famiglia, membro d'onore.
2: La famiglia!
1: Quindi ci contiamo, amico.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: Qua Walter, che puntata, mamma rogarmi.
1: E non è ancora finito, anzi inizia adesso, così l'ora bella con un 8,90.
2: M2O. Gli anni 90 nel morning show di M2O.
3: It's a top selector.

0: anzi alla nostra Rumi, che è diventata una K-pop. Quante cose ci sta insegnando. Sei una bambina solare, chiacchierona, piena di idee, la voce della verità, amica di tutti, un po' birichina. Sei la gioia del domani, il nostro amore per sempre. La nostra piccola principessa compie 8 anni. Amore, auguri! Però non mi fate piangere, cioè, capito? Un po' meno. Volevo dedicare, Walter, un messaggio speciale alla nostra Daphne. Fa 9 anni oggi. Vive a Treviglio, va a scuola elementare alla De Amicis. Manda il messaggio in onda a quest'ora. Tanti auguri, universo, dalla nostra vita. Che tu possa brillare sempre come una stella ovunque andrai e che il tuo buon cuore porti tanta gioia e felicità nel mondo. Ti amiamo alla follia, mamma Alda e papà Tony. Ciao, auguri. Michelangelo e Giuliana, invece. Walter, ti sentiamo da settembre e non possiamo più fare a meno di te. Devo ricordarmi cosa facevo in quella puntata per rifarla, capito? Se vi ho presi. Oggi è il compleanno del nostro cugino Matteo. È un cugino super divertente, mi fa tanti scherzi per farmi ridere. Non sappiamo se lui ti ascolti, però potrebbe diventare uno della famiglia.
1: La famiglia!
0: Diciamogli auguri intanto. Walter, in questo giorno mio marito Francesco

0: prendersela, è il mio modo di fargli sapere che gli voglio bene.
1: È vero.
0: Aspetta che ti spiega anche il perché. In fondo dei due, lui è il gemello più saggio e io, hai risaputo, quello più stupido. Sai che vi voglio già bene. Organizziamo una birrata io e voi due, ragazzi, se sarete forti.
1: Sì,
0: se
1: certo.
0: Vi abbraccio forte, tanti auguri a tutte e due, a Matteo e a Michele. Ciao Matte.
1: Grazie, ciao
0: caro.
2: Auguri augurissimi.
3: E magari non sarà

0: 0-3-2-1-0.
1: Vale. Valentina da Lucca. Io senti, vorrei tornare a quando, tanti anni fa, dopo la promozione a scuola, non mi ricordo in che classe ero. Mia mamma mi fece una sorpresa e mi regalò il biglietto per il concerto del Who's That Girl Tour di Madonna, e andai
0: ragazzi,
1: a vederla a Firenze.
0: Madonna, che bello.
1: È stata un'esperienza bellissima.
0: No, adesso ci hai riflettuto come ci ho riflettuto? Ci hai riflesso anche tu, Valentina, sul fatto che abbia unito, messo insieme tante generazioni, Madonna, e continua ancora oggi. Cioè la conosci tu come la conosco io, come la conoscono i bimbi, come la conosceranno i nostri figli, ragazzi. È pazzesco, è potente.
2: Buongiorno, oh. Walter! Ma quanti siamo stamattina?
0: Parecchi,
2: Walter?
0: Parecchi.
2: Assai.
0: Assai, ma mai troppi.
3: Pure
0: mai troppi.
3: Oggi ho indovinato, pure oggi ho indovinato. Batterino non mi ha chiamato.
0: Ma vedrai che prima o poi ti chiamo, vi chiamerò, certo che sì. Vai!
4: Ciao Walter!
0: Ciao!
4: Vorrei ascoltare Happy Children.
0: Sai che ce l'avevo in mente quella canzone? Capito? Questa è tele-

che diceva che è per questo che finisce un amore. Dunque Venere in Leone, il Sagittario si apre con una la play, le Pleiadi, capito che. Allora, ho tanta voglia di tornare a quando la radio suona.

0: bella.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice. 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
8: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: La bella stagione chiama e Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento.

0: su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
1: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Ullalalala! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Motion. È un'esagerazione, ma voi meritate questo anche di più. Garageo, alle 8.32 della mattina, buongiorno. Siete capitati a quest'ora, alle 8.30, per caso? Stavate cambiando canale, adesso improvviso, eh? Adesso a parte quelli della famiglia che ci sono e sanno tutto quello che capita quasi tutto ogni mattina, anche se una sorpresa ogni mattina diversa, perché pure per noi capitano delle cose che non avevamo preventivato. Però magari stavate scanalando, avete detto beh basta con quella radio lì, quella, e siete inciampati su questa canzone, vi è piaciuto qualcosa. Noi iniziamo alle 6:15 e finiamo alle 9. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, siamo la famiglia del Morning Show di M2O. Questa non è un'ora qualunque, questa è...
1: questa è l'ora bella.
0: Senti che...
1: bella.
0: E beh, se lo dicono i bambini ci potete credere. Vi va di lusso, perché questa mattina vi ho chiesto di chiudere la frase, Walter: ho tanta voglia di tornare a quando alla radio suonava e mi piazzato una canzone. In tele si vedeva, al cinema davano, quando il concerto si esibiva, vi ricordate, per esempio? E poi per esempio un oggetto, un gioco, un videogioco.
2: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti.
0: Allora, chiara occhio, perché tutto quello che dirai, non che verrà usato contro di te, ma potrebbe far scatenare il cara io, cara tu, cara oche.
2: Cara Viterbo, io vorrei tornare a quando passavi i pomeriggi a giocare con le mie due amiche del cuore ad occhi di gatto. A me toccava sempre la parte di Kelly, ma in realtà volevo essere Sheila e interpretavo invece la musica con gli occhi

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti il meno caro, lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
6: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
5: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
6: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
5: Veramente?
6: Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
10: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
9: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
11: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
12: Chi è?
11: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
12: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
14: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
3: Quando la stitichezza arriva.

0: Margherita dal traghetto proprio.
1: Cena con mio padre. Cara. Quando ascoltava Barry White.
0: Cos'è che ascoltava? Io lo adoro Barry White da sempre. Cos'è che sentiva?
1: Col finestrino abbassato, ero felice. Una delle sue canzoni preferite, io non so il titolo, però so che fa così.
0: Come fa?
1: Ah no.

canta, ma qua si canta solo stamattina. My moon, my God is star. Poi che voce, ragazzi. My kind of wonderful. That's what you are. That's what you are. Senti quel tac. Mamma, ragazzi.

0: fatto il karaoke stamattina.
1: Ho fatto karaoke, tu cantare.
2: Ma quello quando parte, quando ti prende con la voglia, come sotto la doccia, capito?
0: Ma bravo, Walter.
2: Domani mattina alle 6 puntuali, mentre tu dormirai.
0: No, io invece mi sveglio e ascolto Walter Pizzulla.
2: Vieni che ti do un abbraccio.
0: Arrivo, guarda.
2: C'è Davide.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Sì? Come?
5: Un camion di rose rosse.
6: Pour moi?
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Quindi Pizzulli torna domani mattina al morning show di M2O, anche di sabato. Un Pizzulli però adesso se n'è andato e io sono appena arrivato.

0: musica di Bad Bunny, il suo ritmo in Baile Inovidable. Alle 9 e 20 minuti, è venerdì mattina, siete su M2A e arrivano già i messaggi dei nostri ascoltatori. Michela,
1: ciao,
0: prego.
1: Davide, secondo me è un messaggio bellissimo, prima di tutto di inclusività,
0: certo,
1: cioè che l'università può essere per le menti di tutti i portafogli.
0: Sì.
1: E poi perché effettivamente gli studenti e le famiglie degli studenti per far studiare i propri figli affrontano già un sacco di grosse spese, quindi

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non

0: Sentiremo tutti la canzone, buongiorno, la canzone di Jovanotti, ma questa è una versione remix di Nazel, tanto, alle 10 e 28 minuti su M2O, dove ci stiamo interrogando sulla nostra età anagrafica, ma quella percepita, quella che ci sentiamo al mattino, quanti messaggi che avete inviato al 342-654-3210. Miriam!
1: Ciao Davide, sono Miriam da Rivoli.
0: Ciao Miriam.
1: Allora, guarda, è venerdì, io ho 33 anni appena fatti, ma siamo al venerdì. Sono mamma di 3 bimbi.
0: Bello.
1: E credimi, ne ho 33 e in questo momento è come se ne avessi 60. Sarà il weekend.
0: Un po' stanca. E poi?
1: Sarà che ormai siamo arrivati a fine settimana e non ce la faccio più. Comunque, okay, quando sono con mio marito, ti dirò, sono con lui da quando ho 16 anni e lì mi sento sempre una diciottenne.
0: Ma che meraviglia! Quindi dipende il componente familiare che ti sta accanto per avere l'età percepita. Ancora, Sonia!
2: Ciao Davide, sono Sonia da Grosseto, ho 63 anni finiti.
0: Sì.
2: E sto camminando, mi sento come una ragazzina di 25 anni.
0: Ma che meraviglia!
2: Ciao.
0: È proprio l'età percepita che cambia in base a quello che stiamo facendo. Tipo, io lo dico, ho 39 anni. Tendenzialmente nella vita ordinaria me ne sento 34-35, anche se così non è. Tuttavia, però, in queste settimane dove sto facendo un trasloco me ne sento 74. A tra poco ne parliamo anche, non del trasloco, ma dell'età percepita che abbiamo ogni giorno in base a quello che facciamo. Però prima abbiamo l'appuntamento con la musica del passato. Il nostro M2 Old sta per arrivare dal 1998. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O, M2O,
3: DJ Station. È un terremoto politico quello che esce dalle urne delle elezioni locali di ieri in Gran Bretagna, che hanno visto il trionfo della destra anti-immigrazione di Farage e la netta sconfitta del premier Starmer. In Inghilterra, dove partiva da quota zero non essendo stato ancora fondato all'epoca delle amministrative del 2021, Reform UK ha un centinaio di seggi in più del partito laburista tra quelli in palio nei diversi consigli comunali scrutinati. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi i centristi, i liberal democratici e la sinistra radicale. Le campane a festa del santuario di Pompei hanno accolto Leone XIV, arrivato stamattina in elicottero nella città campana nel primo anniversario del pontificato. Oggi pomeriggio il Papa sarà a Napoli. Intanto a Roma prosegue la missione del segretario di Stato americano Rubio, che ha visto il ministro degli esteri italiani la Farnesina, e oggi sarà ricevuto dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Tensione altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte è andato in scena uno scontro

0: Fuoco che ha coinvolto 3 unità della Marina Militare Americana. Il cessate il fuoco con Teheran resta in vigore, assicura Donald Trump, che però avverte: colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta. Intanto un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese, dove un drone ha colpito un camion. Infine lo sport, il calcio, la finale di Europa League in programma a Istanbul il 20 maggio sarà Aston Villa-Friburgo. Il 27 maggio a Lipsia saranno invece Crystal Palace e Rayo Vallecano ad affrontarsi nell'ultimo atto della Conference League. E sera torna il campionato con l'anticipo Torino-Sassuolo. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nel pomeriggio rovescio temporali sulle Alpi al centro-sud, in serata e nella notte tendenza alla cessazione dei fenomeni con qualche nube in più al nord-ovest. Per il momento è tutto con il meteo.it e risentirci al prossimo appuntamento. This is M2O. M2O. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name. Oh yeah, definitely, I know his name. But I just want to let you know that he's

0: provate a descrivere una sonorità musicale di fine anni 90 americana. Ecco, esattamente questa. Brandy e Monica, che erano dello star del piccolo schermo, erano delle presentatrici e poi sono diventate delle star a 360 gradi a livello mondiale. Proprio loro nel 1998 cantavano The Boy Is Mine, era il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O, e troverete anche delle giustificazioni e delle motivazioni valide rispetto al fatto che la nostra età percepita non corrisponde quasi mai all'età anagrafica. Tanti esempi state mandando al 342-654-3210. Daniele, prego!
1: Ieri andavo in giro in motocicletta come un trentenne.
0: Sì.
1: Oggi vado per cantieri con le mani dietro la schiena.
0: Cantiere, le mani dietro la schiena. Ora guarda, adesso farò anche un mea culpa. Proprio ieri stavo passeggiando per una zona di Milano e mi sono ritrovato a camminare proprio con le mani abbracciate dietro la schiena. Ma non è la cosa più comoda del mondo? Perché è una cosa che ho ignorato fino ad oggi? Vabbè, forse sarà l'età che avanza anche per me. Ancora, chi abbiamo?
2: Ciao Davide, io sono Gianni. Ho 63 anni, sì. Mi sveglio tutte le mattine alle 5:30 per andare a lavorare.
0: Una sveglia importante.
2: E tutti i giorni da 20 anni a questa parte, sì, faccio CrossFit.
0: CrossFit.
2: E mi sento un ragazzino di 20 anni.
0: Ma è meraviglioso.
2: Ciao e buona giornata,
0: cioè,
2: a tutti.
0: Età anagrafica, 60 anni, però lo sport ti tiene giovane come un ventenne. Esistono anche ventenni che si sentono sessantenni. È proprio questo il punto che...

0: una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro.

0: Don Martin, Anyway for You, alle 10:49 minuti. Ancora ci interroghiamo sulla nostra età realmente percepita. La dice bene Michela, prego.
1: Ciao, allora, per me che ho 39 anni, l'età percepita dipende tantissimo da come riposo.
0: Esatto.
1: Se riposo bene la notte, importante, anche una trentina tranquillamente. Se riposo male, aumenta esponenzialmente.
0: Guarda Michela, sfondi una porta aperta, ne parliamo nella nostra pausa caffè. Il punto invece è che noi millennial come generazione siamo la generazione che è riuscita ad allungare la giovinezza, forse un po' per incoscienza, forse un po' anche per instabilità economica, forse anche per una questione di personalità, ma non

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Madame, insieme a Marrakesh, volevo capire con Marrakesh. Questa è la canzone abbinata per tutta la giornata al nostro Play with us. Momento ludico che vi premia con i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, porta pass e stickers vanno a...
3: Ciao M2O, Play with us.
2: Ciao.
3: Leonardo dalla Spezia.
2: Bravo.
3: Un abbraccio, sto per entrare al lavoro.
2: Ciao Leonardo, complimenti e buon lavoro.

0: caffè un po' anagrafica rispetto al percepito. Fabio, prego.
1: Buongiorno Fabio. Buongiorno. De Roma. Io ho 54 anni, me ne sentirei 30-35. Sì. Il problema è che quando mi abbasso le ginocchia sembra come quando stiamo a mangiare il magnum, scrocchiano così.
0: Scrocchia.
1: E stiamo come bene, un saluto.
0: Come
1: ciao.
0: Quando stai a mangiare il magnum, guarda, è un'immagine e un suono che anche che si può conoscere bene.

0: sì, ma anche più messaggi che state inviando al 342-654-3210 rispetto alla nostra età anagrafica, mal percepito quello che abbiamo nel cuore. Sentiamo qualcuno. Davide!
1: Sì, anche prego. Io mi sento giovane, ho 56 anni, però sì, quando vai alla cassa che ti danno del lei, ti senti un po' vecchio.
0: Quando ti danno il lei, così proprio inaspettato. Allora, su questo ho un'argomentazione da dire, perché il lei comunque è molto elegante. Io l'ho detto, lo ripeto, 39 anni. Se mi si avvicina un ragazzo molto giovane e così dal nulla mi dice: ehi, ciao, scusa! Io dico: no, intanto ti calmi, stai tranquillo e rispondi educatamente, mi dai del lei. E se vuoi proprio mi chiami pure avvocato. Eh no, l'educazione sempre ci vuole. Ora, Lady Gaga, enjoyci!

0: 15, sì, soprattutto quando c'è la musica di M2A.
1: Ah, vedi, ciao, facciamo ringiovanire tanto Alessandro.
2: Ma allora, per quanto la gente non può essere d'accordo, sì, a me piace tanto il voi, dare
1: il
2: del voi.
1: Ah, giusto, sulla questione lei e il tu, il voi. Però il voi ormai lo utilizza solo il divino Telmo, non sbaglio. Rosy,
3: bravissimo Pizzulli.
1: Ma non
3: bravissimo,
1: sono Pizzulli,
3: io anche la penso così.
1: Sì,
3: c'è anche che uno c'ha 20 anni, c'è un ragazzino, sì, che si atteggia con il tu, è normale che gli diciamo così.
1: Quindi è giusto pretendere anche il lei per avere un po' di educazione. Mi piace un po' questa cosa, al voi forse un po' eccessivo, però cara Rosy, non sono Pizzulli, mi chiamo Davide, dai, lo voglio solo sottolineare. Allora, visto questo, la questione anagrafica ha tenuto banco alle nostre coordinate, vorrei riproporre sempre una questione del genere rispetto al nostro venerdì viaggi. Lo sapete, il venerdì alla terza ora vogliamo parlare un po' dei vostri programmi del weekend, che potete sempre raccontare al 342-654-3210, ma la questione anagrafica viene fuori proprio lì quando si viaggia. Un conto andare in ostello e condividere la camera con altre 50 persone sconosciute, poi ad una certa età uno magari vuole viaggiare un po' più comodo.

0: Motion, Sweetest Emotion. Questo è il titolo della novità, appunto, la M2 Hot, ascoltato alle 11:15. Siete su M2O, ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi, ancora fino a mezzogiorno, perché dobbiamo fare il nostro venerdì viaggi. Programmi, progetti per il weekend o anche per l'estate, visto il calendario, l'8 di maggio qualcuno avrà sicuramente prenotato anche le vacanze estive, con tutti i rischi del caso, visto la situazione dei voli in giro per il mondo e in particolare qui in Europa. Intanto siamo più vicino, come racconta Larry, prego!
1: Ciao Davide, tutto M2O. Programma per il weekend, vai, gara a Pomposa con la Fox Running.
0: Ma che chicheria!
1: Team di 6 stupidi ragazzi che portano una macchina e con il camper.
0: Bello.
1: Sarà un weekend intenso.
0: Molto intenso, che belli i weekend intensi con gli amici. Anche quando magari vai in aeroporto e lì un volo e inizia a farti l'aperitivo già alle 11. Cosa che verrà vietata da una notissima compagnia low cost.

0: suonano a Milano in un altro pop-up così a sorpresa? No, perché io sono rimasto con la testa ancora là nel piazzale della stazione centrale dove c'eravamo anche noi di M2O. Li abbiamo ascoltati in Talk to You alle 11.21 minuti, ma ora vi chiedo, avete mai preso un volo alle 7 del mattino, passato il controllo bagagli e magari vi siete ritrovati davanti al bar e c'era un gruppo di ragazzi che anziché mangiare brioche e cappuccino era lì, insomma, già con lo spritz in mano? Infatti sul punto è intervenuta la Ryanair a fare questa critica.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo.

0: Consegne su pallet espresso più puntuali
1: e veloci in tutta Europa.
0: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
0: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu GranVision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

La canzone di Rove, Femmina, appena ascoltata alle 11:31 minuti. È venerdì mattina su M2O e sapete benissimo che stiamo facendo il nostro venerdì viaggi. E ci siamo un po' ispirati non solo ai vostri programmi del weekend, ma alla decisione che ha preso il CEO, l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, che ogni tanto esce fuori magari con qualche notizia solo per far discutere, far parlare di sé e della sua compagnia. Ma in realtà è molto interessante quello che ha dichiarato proprio questa mattina, visto che ha preso come spunto tantissimi fatti, diciamo, spregevoli o biasimabili dei ragazzi che magari al mattino presto sono già lì un po' bevuti, un po' ubriachi, vanno in aereo e creano comunque un certo disagio, soprattutto nella loro gestione, tant'è che sono costretti a dirottare un aereo almeno una volta al giorno.

hanno segnato la storia della dance italiana di fine anni 90, più precisamente dal 1999. Erano i Dear, ossia uno pseudonimo del duo dance di Pops and Scars, famosi con altre produzioni. Qui però cantavano e producevano la loro Talk to Me, canzone appena ascoltata per il nostro M2 Old. Musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E troverete anche delle giustificazioni rispetto alla presa di posizione dell'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, che ha deciso proprio di prendersela con quei gruppi di ragazze e di ragazze che decidono di far festa già al mattino. Ma spieghiamo bene che cosa succede. Vi sarà capitato, se viaggiate anche voi normalmente,

per le città in Europa, di vedere sempre dei gruppi festanti. Ecco, magari iniziare l'aperitivo alle 8, alle 9 del mattino con tanto di spritz e birretta sembra un po' eccessivo, è anche una questione culturale. Ora però proprio l'amministratore delegato Michael O'Leary ha detto che Ryanair sarebbe costretta a deviare quasi un volo al giorno a causa di passeggeri ubriachi che creano problemi a bordo. 10 anni fa, ha precisato O'Leary, il problema si verificava una volta a settimana, oggi quasi una volta al giorno, con notevoli costi anche, e non solo, anche disguidi per tutti gli altri passeggeri che devono subire ovviamente le ingerenze di un comportamento molesto. Ora, loro vogliono già mettere una multa per tutti questi passeggeri che si renderanno responsabili rispetto ad un comportamento molesto che costringa il volo per andare in sicurezza ad atterrare da un'altra parte, oppure il passeggero che sia costretto ad uno sbarco immediato. 500 euro di multa. Tuttavia però, lo stesso Michael O'Leary ha dichiarato che è colpa dei bar all'interno dell'aeroporto, perché iniziano a servire alcolici già al mattino presto, visto che non hanno queste limitazioni. Ora, tutto giusto, ci sta anche la posizione di Michael O'Leary, forse però dovrebbe anche guardare un po' quello che succede a casa sua, visto che Ryanair è una compagnia irlandese. Mi è capitato di andare nell'aeroporto di Dublino ed è impressionante la quantità di bar e di gente ai bar dopo i controlli. Servono birra tutto il giorno praticamente. Potete immaginare anche l'effetto sull'aereo.

0: Prime Video 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
13: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
15: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.

canzone leggera, molto estiva o primaverile visto il periodo. Magic con Rude ci porta alle 11.49 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che hanno cambiato il mondo, l'umanità e il nostro paese in ambito sportivo? Ve lo dico subito, perché l'8 maggio ma del 1898 nasceva il campionato di calcio di Serie A, giocato a Torino da quattro squadre in un'unica giornata con un sistema di eliminazione.

XM Faithless con New Religion. Su M2O più musica continua il nostro bagno di cultura generale, anche perché oggi 8 maggio è veramente una giornata molto importante per la nostra storia contemporanea, visto che oggi, ma del 1945, Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale, visto che la Germania sottoscrisse la resa incondizionata.

0: Boys, Let Me Be. Questa è la canzone che chiude le nostre tre ore di diretta insieme su M2, ne abbiamo discusso oggi. Intanto vedo Marlene che è già arrivata ed è pronta anche per prendere il microfono che la porterà poi da mezzogiorno fino alle 14. Io vi auguro un buon weekend, per me non lo sarà perché devo finire il trasloco, speriamo di finire tutti gli scatoloni. Ci sentiamo lunedì, ciao a tutti!
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: Venerdì mattina, mezzogiorno e un minuto. Ciao Davide, vorrei dirti buon weekend, ma... Hai chiesto agli ascoltatori se vengono a inscatolare con te? È un esercito di aiutanti!

Show Me Love, Sam Felt, Kimberly Ann. Mezzogiorno e 9 minuti, venerdì mattina, ripetiamolo insieme, venerdì mattina, senti come suona bene. Ma il venerdì il rito è salutiamo prima i lavoratori che invece non stanno festeggiando il weekend, non si fermano, magari si fermano lunedì o non si fermano proprio, e poi tutti gli altri che invece si stanno per godere.

Allora, immaginatevi la scena. Rita ora viene in Italia, accende la radio, ascolta un pezzo e scopre Zerb. E poi decidono di collaborare insieme. Rita ora insieme a Zerb in questa If Isn't Love, Love. M2 Hot.

Pray For Me, la canzone di The Weeknd insieme a Kendrick Lamar. Ciao, sei su M2O, venerdì mattina, più musica, è appena iniziato il nostro viaggio musicale, ci sono i Prospa con Clooney, Free Your Mind. My love.

0: Free Your Mind. Mezzogiorno e 21, venerdì mattina, sei su M2O 342 6543 210. Oh, stanno arrivando i primi messaggi. Stamattina si sente che siete nel mood del weekend. Fatemi salutare Inga, la prima girls di oggi a scrivere, che dice: ieri eravamo tutti felici per il sole, oggi ma vabbè, c'è la musica di M2O che ci tira su. Saluti di rito, le ragazze, gli international, gli ascoltatori nuovi, quelli che sono sempre qua.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su energy.it.

0: Ollicon.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Ollicol ammorbidisce le feci con delicatezza. Ollicol, via il peso della stitichezza. Ollicol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

Rolling Stones, la canzone dei The Colors, che saranno protagonisti tra altri artisti sabato 6 giugno al Party Like a DJ. Allora colgo l'occasione per ricordarvi che invece domenica 7 giugno ci sarà una serata speciale. Albertino sarà l'host della serata 1212 Celebration, dedicata alla trasmissione nata su Radio DJ e oggi la sentite in onda qui su M2O. Gli artisti Fabri Fibra, Frankie I Energy, Ernia, Neffa, Elea, Madame e Taiwan. L'inizio dello show è alle 18, i biglietti sono disponibili su ticketone.it. Ci vediamo lì e adesso facciamo un viaggio indietro nel tempo, 1996.

0: ogni weekend.
1: La musica latina.
2: Me decidí y a todas las invité
3: en la radio italiana.
4: Oh. La mamacita que escuchan danzar.
0: Insieme a Shorty.
5: No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
0: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata.
9: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
11: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus. Con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
12: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: I private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
16: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

parla di loro da settimane ormai, prima per la performance al Coachella, poi per questa collaborazione Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter e in ultimo, ma non ultimo, la loro presenza al Met Gala. Sabrina Carpenter perché si è presentata vestita in un modo pazzesco, con questo vestito costruito con strisce di pellicola cinematografica vintage che riportavano delle scene in miniatura dal film Sabrina del 54 con Audrey Hepburn e Humphrey Bogart, un po' per omonimia, un po' per fare così un omaggio al cinema. Madonna invece per contro si è presentata vestita da strega nautica, con questo cappello a cilindro con una nave sopra e una parrucca molto particolare, una parrucca veramente bellissima. Lei la voleva lunga, scura, molto folta e che dovesse avere texture, e quindi si è rivolta a questa artigiana parruccaia famosissima, Miria Dearman, e le ha chiesto di realizzarla. Ma dove l'aveva vista una parrucca simile? E qui si apre uno spoiler sul mondo cinema. Madonna era stata a Venezia e aveva visto sul set di una cosa che stava girando una parrucca simile. Lì se n'è innamorata e l'ha chiesta.

ma quale set è? Quello del suo biopic? No, forse no, perché quello è tutto fermo, non si sa più nulla. Ma sappiamo che farà parte della seconda stagione della serie The Studio, che ha vinto una serie infinita di premi. Vedetela, recuperatela, sappiate che ci sarà anche Madonna per ben 2 episodi e interpreterà se stessa. Adesso invece segnatevi il nostro numero 342-654-3210, perché entro le 2 si gioca al Play With Us e si gioca con Madame e Marrakesh.

0: si chiama Heroin, la canzone dei Maroon 5. M2O.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 250.

0: Be Mine, Offenbach, M2O, l'una e 9 minuti, venerdì pomeriggio abbiamo anche il detto del mese.
1: A marzo e masù, non levarti i peli su.
0: A marzo e a maggio non ti devi levare la giacca, credo sia, perché comunque il freddo ci frega sempre, ma col freddo, con la pioggia, col vento, col sole non ce ne frega niente lo stesso, perché il weekend parte, è iniziato e grazie per essere qui. 342-6543-210 è il nostro numero. Metto su anche una bella canzone nuova.
2: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow, oggi.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
0: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: My Movies presenta.
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori,
3: ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
13: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
12: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
13: Non sto nella pelle.
12: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.

sessione Samurai J da Napoli, e dalla sua Napoli arriva una news: il sesto gusto ce l'abbiamo davvero? Sì, in realtà hanno già annunciato, si parla da tantissimo tempo dell'umami, che è questo nuovo gusto, né dolce né salato, una roba del genere. Ecco, potrebbe esserci un altro gusto, il sesto, l'amidaceo, che arriva dalla pizza napoletana. Ma ragazzi, abbiamo bisogno davvero di tutte queste definizioni? Io mentre mangio la pizza posso dirvi, non penso veramente a niente.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.

0: allora con questa noi ci salutiamo. Io vi auguro un fantastico weekend e ci risentiamo puntuali, vi aspetto lunedì a mezzogiorno. C'è Ilario. Ciao.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: Ma grazie Marlene, buon weekend anche a te. Dai che è venerdì e c'è la musica di M2O. Le due in questo momento.

più le belle, vecchie, care canzoni come le facevo una volta. Ma perché? Ma perché? Hey baby, drop the floor. Questa è quella che abbiamo riascoltato oggi pomeriggio qui su M2O. È venerdì, sono le 2. La voglia, ormai è già le 2:09. E il mio nome è Ilario, ciao a tutti. Mi presento perché non è detto che uno lo sappia. Figurati. Qua fino alle 5, come ogni giorno. Ora con una canzone nuova. M2 Hot.

domanda: ma voi lo sapete che Bob Sinclair all'inizio degli anni 2000 produceva musica house come si deve? French touch al 100%? Non le canzoncine di oggi. E questa è una di quelle. Save Our Soul.

questa, eh? Earth, Wind and Fire con Devotion, è la canzone che Bob Sinclair aveva campionato per Save Our Soul. Anno 2000-2001, me lo ricordo benissimo quell'album, Champs-Élysées si chiamava. Te l'ho detto che era French Touch, piena French Touch. Riascoltata questa canzone, guarda, ti dirò molto volentieri oggi di venerdì pomeriggio qua su M2O.

0: Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
1: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

questa è la canzone di Rove appena riascoltata qui su M2O quasi alle 2:30 di venerdì. Cos'è oggi? L'8 maggio? Vabbè, quindi al momento non ho ricorrenze particolari da citare. E vi ricordo una cosa importante, giocheremo con Play With Us entro le 5, ancora non è successo, quindi 342-654-3210 è il numero a cui mandare il messaggio oggi quando ci sarà la canzone di Madame. Allora, 2:30, quindi noi andiamo indietro di qualche anno adesso e stavolta lo facciamo con una canzone trance che si sente molto molto di...

Chicane, DJ inglese appunto, aveva fatto cantare una canzone a Mary Brennan dei Clannad, irlandese, voce importantissima, e Clannad non c'è altro da aggiungere, direi. Saltwater, la canzone che abbiamo appena riascoltato.

0: 3.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Only goal.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un

è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

venerdì pomeriggio. Eccola la ricorrenza che mi mancava prima di questo 8 maggio. La ricorrenza che mi mancava prima e che invece mi è venuta in mente sarà forse che mi è venuta sete. Questo che mi è venuta in mente. 140 anni fa oggi veniva, si può dire, brevettata, nel senso che ci capiamo, ma il brevetto poi non è mai stato depositato. Veniva brevettata la Coca-Cola, inventata nel 1886 dal farmacista John Pemberton, che appunto non ha mai brevettato la ricetta ufficiale, perché il brevetto è pubblico, ma noi sappiamo bene che invece la ricetta della Coca-Cola, anzi la ricetta segreta, è segreta, quindi nessuno sa esattamente come sia composta e pertanto è custodita in un caveau ad Atlanta, scritta... Chissà come si è conservato quello scritto e se viene periodicamente manutenuto in modo che rimanga leggibile, perché...

The Beatle, titolo della canzone di Zed, appena ascoltata qui su M2O. Eh sì, eh. Dove se no, scusa. Venerdì pomeriggio sono

0: Sì, innamorato, credo. E lei ti ama a suo modo. Come va il mondo?
1: Male.
0: Come va il mondo?
1: Bene.
0: Che dice il cielo?
1: Buona.
0: E la chitarra?
1: Suona.

0: This is the rhythm.
1: The rhythm of my life.
0: The rhythm of the night. End of my life. Gran vecchia storia che ci piace sempre, però è nella versione dei Bastille che hanno ripreso quella famosa canzone lì e che noi abbiamo riascoltato oggi pomeriggio. E non è che tutte le volte, siccome le canzoni di oggi sono degli ultimi 10-15 anni, nel 90% dei casi sono fatte da canzoni di una volta. Se tutte le volte ti devi mettere a citare l'originale, vai via di testa. Ancora ciao a tutti, da Ilario, qui anche oggi di venerdì pomeriggio dalle 2 alle 5 per mettervi la musica di M2O, e adesso con una canzone nuova, nuova veramente però, Zurb e Rita Ora con I

0: che è la canzone nuova. M2 Hot.
1: Più musica. M2O.
2: You make me feel alive again.

0: online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
0: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.

cosa non sono queste voci qua? Beh, tra l'altro sono le voci di Madonna e di Sabrina Carpenter. Più di così al momento non saprei che cosa proporvi. Bring Your Love è la canzone che hanno fatto insieme ed è quella che anticipa l'attesissimo, e ormai è diventato attesissimo, non è stato anticipato da tantissime settimane che arriverà, però è già attesissimo, Confessions on a Dance Floor volume 2, nuovo album di Madonna che arriverà entro l'estate. E l'estate arriverà a breve, mi risulta, il calendario oggi dice già che siamo all'8 di maggio, quindi... M2O, sono le

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma scusa, volevo capire, play with us oggi? siamo nel pieno del Play With Us. Dai, 342-654-3210. Gli ultimi secondi per provarci, per aggiudicarsi. questo è. Aggiudicarsi gli M2O gadget, t-shirt, cappellino, portapass e stickers. E oggi giochiamo proprio con la canzone nuova di Madame. Tutte le volte che la sentite potete provarci. A vincere stavolta è Francesca da Muggio.

0: In Pandora.
1: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
2: Tu perché sei così?
1: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico.

0: disponibili nei negozi e su esselunga.it. Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: trovato, eh! Ero qua che ti cercavo.
1: Alla fine I found you, eh!
0: Benny Blanco in Calvin Harris, sempre un piacere riascoltarli. Li abbiamo ritrovati qua su M2O da poco passate le 4 di questo venerdì pomeriggio. Da poco quanto? Sono le 4:10, dai, se avete ancora delle cose da fare, forza, veloci, che poi inizia il weekend. Sì, lo so che c'è qualcuno che lavorerà anche domani e dopodomani e come, ma noi saremo sempre qui a mettervi la musica di M2O. E adesso con una canzone nuova, forse vi sarete accorti del ritorno di Pink Panthers, anche perché non passa inosservata questa canzone. Girl Like Me.
2: M2O. Le hit di domani.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto.

28, per essere precisi, che sennò magari ve la prendete con l'orologio del vostro smartphone o con quello della macchina che non si è sincronizzato in modo corretto. No, no, no, 4:28. Con Ilario qua fino alle 5. Domani sera alle 21, e ci tengo molto a ricordarvelo, ancora oggi non l'avevo fatto, aggiorneremo la M2O Chart, classifica con le nostre 20 canzoni più trasmesse della settimana, come ogni sabato del resto. E tutte le classifiche precedenti sono su M2O.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani, di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford

0: Sonda Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: che c'è nell'aria. Sarà la canzone dei Colors, il profumo d'estate è questa. Rolling Stones appena ascoltata qui su M2O. E qui si continua a parlare di robot umanoidi. Vedrai che tra un po' ce li ritroveremo al supermercato. Magari non in quello dove facciamo la spesa quotidianamente. Faranno il supermercato apposta per i robot umanoidi, dove uno si sceglie quello che preferisce per il compito che preferisce far svolgere al proprio robot, e non smazzarselo lui a casa facendo fatica. Ad Haneda, Tokyo, aeroporto, uno dei più trafficati in assoluto del mondo, da qualche giorno la Japan Airlines sta impiegando dei robot umanoidi, e chi avrà la fortuna di viaggiare in Giappone nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, li potrà vedere di persona all'opera. Motivo: ci sono la bellezza di 42 milioni di turisti che frequentano il Giappone ogni anno, e c'è una crisi nei servizi aeroportuali, cioè non ci sono abbastanza persone da assumere che possano svolgere i servizi più banali, in questo caso quello di lanciare i bagagli da un carrello all'altro. Che vedi, l'umano lancia il bagaglio, magari il robot umanoide lo appoggia con delicatezza, dipende come lo programmi, e così non ti si sfascia niente di quello che hai dentro, anche solo la valigia ti si sfascia, e quindi sono già all'opera. Ci sono soltanto un paio di dubbi sulla loro operatività nel lungo periodo. La autonomia è il primo, che è di circa 3 ore, potrebbe non essere sufficiente, e il secondo di dubbio riguarda la capacità di gestire il caos, che pare che negli aeroporti, anche in Giappone, nonostante siamo in Giappone, sia piuttosto alto. Beh, vedremo.
1: Più musica. M2O.

Siamo nel 2014, questa era We Can Be Hero, prodotta dall'italo-svedese Alesso. Quel periodo lì della EDM era un periodo in cui gli svedesi la facevano da padroni. E questa è una super hit intitolata We Can Be Hero.

0: mette tensione, sappiamo chi sì, è. Quindi, certo. Però portiamo pazienza.
1: Ciao, sono Albertino.
2: Wow. Oh, ma non mi hai riconosciuto.
0: No, adesso si sono accese le luci. Oh. Perché qui è in automatico. Quando tu dici ciao, sono Albertino, boom!
2: Ma non è fantastico.
0: Si accendono le luci.
1: Ma Mario?
0: Stavo parlando.
1: Ah, eri tu che parlavi. Ah, ho capito, Fargetta.
0: Guardami, ecco.
1: Tu sei Fargetta in regia, praticamente.
0: Sempre, sì.
1: Ho capito.
0: Adesso c'è Shorty in regia.
1: Ex calciatore, sì. Nel fine settimana ci sei tu.
0: Sì, ci sono io.
1: Ci tenevi a dirlo?
0: Ci tenevo a dirlo.
1: Prego, dillo pure.
0: DJ
1: dai.
0: Time e DJ Parade.
1: Quindi. Sei tu in regia.
0: Sono io in regia, sì.
1: Ci teneva, è giusto che si prenda i meriti, perché sono cose che sa fare molto bene. Tu, Alessandro?
3: Ho sentito subito una nota polemica da parte di Fargetta, perché penso si rivolgesse a me con quell'espressione poco carina.
0: No, sei anche sfortunato, perché ti ho proprio davanti, quindi punto gli occhi lì e sei capitato.
1: Pensa, sei alla mia sinistra, figura.
3: Alla sinistra del padre.
1: Esattamente. Shorty.
4: Oh, ciao Albe, ciao ragazzi.
3: Mentre saluti gli altri componenti della banda, vado a vedere chi fosse alla sinistra del padre realmente.
1: Nell'ultima cena?
3: Vado a vedere.
1: Vai pure, oppure vai al cenacolo, fai prima qui.
3: Ma non sarebbe male.
1: E qui a Santa Maria delle Grazie. Grazie.
3: Consiglio a
1: piedi.
3: Consiglio
1: vai a, tutti. A piedi e ti aspettiamo.
3: Va bene, va bene.
1: Lo aspettiamo? Shorty.
4: Oh, ciao Albe, ciao ragazzi. Tutto a posto.
1: Tutto a posto. Sì, non dobbiamo posto. Parlare.
4: No, no, no, no, tutto bene. Tutto molto
1: Tanto
4: bene.
1: Tanto ne abbiamo già parlato ieri.
4: Sì, esatto. Secondo me è a posto.
1: Ok. È vero che stanotte hai ascoltato un brano del cantante Fabio Canino?
4: Sì, esatto. No. È diventato il mio cantante preferito da ieri, diciamo.
1: Metaforicamente, la sinistra del padre è interpretata come il luogo degli esclusi. Dei poveri e dei peccatori, dove si situa l'azione di Gesù, o talvolta associata in visioni mistiche alla Vergine Maria. Quindi tu...
3: Ma io non stavo vedendo la metaforicamente, stavo andando a vedere proprio nel quadro del cenacolo chi fosse seduto lì.
1: La persona.
3: Ma sto andando a vedere.
1: Vai a vedere.
0: Giuda era seduta a sinistra. Era in fondo Giuda.
1: Invece la destra di Dio rappresenta la gloria e l'onore della divinità, dove Gesù risorto siede corporalmente. Alla mia destra c'è Mario. Pensa che è una coincidenza, ma è così. Ma c'è la Ginger.

0: pomeriggio.
1: Me lo state chiedendo in molti, se Ale Lippi è alla sinistra, Mario è alla destra.
2: Sì.
1: E Shorty è di fronte, la Ginger dov'è?
0: Sono di fronte a te, ma dietro le spalle di Shorty.
1: Sopra tutti noi.
3: Sì.
4: Brava.
1: Soprattutto.
0: Comunque Giuda era seduto in un angolo a sinistra.
3: In un angolo in fondo. Non immediatamente accanto a Gesù Cristo.
1: Vabbè. Però io lascerei perdere questa metafora.
2: Sì.
1: Perché poi sembra che io mi sento Gesù. E
0: no,
1: questo,
0: no,
1: non,
0: no,
1: è,
0: no,
1: questo
0: no.
1: Non è carino. Dai, un po' blasfemo. Allora, buon pomeriggio, buon weekend, se per voi è già cominciato, noi saremo qui fino alle 19 come tutti i giorni, da lunedì a venerdì, in questo weekend che precede il fine settimana dedicato a tutte le mamme.
2: Sì.
1: E siccome domenica ci sentiremo, ma siamo, diciamo, in replica con qualche programma, non siamo in diretta come adesso.
2: Siamo in replica con DJ Times. Sì.
1: Allora noi vorremmo dedicare alle mamme all'ascolto questa puntata.
0: Ma anche perché, Alberto,
2: bravo,
0: la vera festa della mamma è oggi.
1: Perché?
0: È l'8 maggio,
1: è l'8
0: poi
1: maggio.
0: Però comunque si fa cadere sempre di domenica, la seconda domenica del mese.
1: Ah,
0: quindi
1: vedi?
0: Siamo attualissimi.
1: Siamo perfetti,
0: perfetti,
1: devo dire.
2: Auguri a tutte le mamme.
1: Minchia che ridere, adesso vai con Ciao Mamma di Jovanotti.
2: No,
1: metti bennato, Franco.
2: Non
1: lo evitiamo.
4: No,
1: ok. Allora, abbiamo un bellissimo Play With Us anche oggi. E uno di voi vincerà due biglietti, ma due biglietti speciali, due VIP Experience per il Kappa Future Festival per il 5 luglio 2026 al Parco Dora di Torino. Il numero è sempre lo stesso, 342-6543-210. Dalla sinistra del padre ci sono aggiornamenti.
2: Ah,
1: oh,
2: sentiamo.
1: Nell'iconografia.

0: I Disclosure, questi due ragazzi inglesi col trench, molto classici, due bravi ragazzi che noi abbiamo conosciuto, incontrato, ho visto dal vivo recentemente, bravissimi, ho visto anche una loro esibizione al Coachella, dove però praticamente il loro show era un DJ set, perché anche tutte le parti cantate non c'erano cantanti presenti nello show.
1: In questo caso no, le parti cantate erano pre-registrate,
0: sì,
1: loro
0: sì, sì.
1: Suonavano
0: bravi.
1: Sopra, sì.
0: Questa canzone dei Disclosure si intitolava The Sun Comes Up, in effetti dopo qualche giorno di pioggia questa settimana è proprio corretto dire che è tornato un po' di sole, sì, sulla nostra penisola.
1: Poco.
0: Non devi, perché devi buttare giù così la situazione meteo?
1: Perché ancora ci sono delle nuvole che girano, sono un po' freddo la temperatura ancora così.
0: Ma io invece trovo che si stia molto bene.
1: Sì, infatti dicevo si sta molto bene.
0: No, non dicevi che si stava,
1: no,
0: hai detto che era brutto.
1: Tu l'hai detto, io ripeto.
0: No, tu l'hai detto. Se vuoi litigare ti lascio il mio numero. Ho la mail, vedi tu. Allora, quindi niente previsioni meteo? Chi è che l'ha inventato le previsioni meteo?
1: Durante la Seconda Guerra Mondiale nascono le previsioni del meteo.
0: A che ora?
1: L'orario non lo so.
0: Beh,
1: però
0: no,
1: nacquero per nacquero per esigenze militari, perché capire quando far partire
0: quando
1: una flotta, quando lanciare. Sì, purtroppo sì.
0: Cosa vuoi?
1: Ma lui come fa a sapere tutte queste cose?
0: Ma tu hai fatto il militare?
1: No, però ho studiato.
0: Allora non è la stessa cosa.
1: No, no, chi qua dentro ha fatto il militare?
0: Nessuno.
2: Io,
0: quindi,
2: no.
0: Solo Mario.
1: Ad esempio si dice che lo sbarco in Normandia venne scelto proprio grazie ad una finestra meteo favorevole proprio per fare la...
2: Hai capito.
1: Poi, quando si legge che per il 70% di pioggia su un territorio non significa che pioverà per il 70% del tempo, ma che ci sono 70% di probabilità che piova.
0: Questa
1: è un'altra...
0: Questo l'avevamo capito, non è che siamo così stupidi.
1: Poi l'Italia, dicono gli esperti, sia molto complicata da prevedere perché ha diversi microclimi interni.
0: Ma
1: e
0: tu
1: per
0: sei
1: questo...
0: colonnello, scusa.
1: No, però ho studiato.
0: Ho studiato.
1: Quindi è molto complicata da prevedere, quindi se spesso notate che ci sono degli errori nelle previsioni del tempo è proprio perché è molto complicato il territorio italiano da analizzare. Spesso le app danno anche metei differenti perché si appoggiano a rilevazioni meteo a satelliti differenti, quindi ogni applicazione ha il proprio satellite di riferimento, usano dati differenti e per questo sono spesso sballate.
0: Uh-huh.
1: Negli anni 50 e 60 le prime televisioni televisive presentatori disegnavano a mano le nuvole sulle cartine per far vedere dove sarebbe piovuto, ad esempio. Oggi invece è tutto sinottico.
0: Vabbè, facciamo,
1: sinottico.
0: Ce l'hai le cartine?
2: Ha voglia. Un paio?
0: Disegniamo, scusa.
1: Ma scusa, che tipo di cartine ha?
0: Vabbè.
1: L'ultima considerazione sul meteo che volevo condividere con voi, che secondo me è la più interessante anche per noi, è come il meteo influenzi economia e musica. Festival, concerti, eventi all'aperto, il turismo, perfino gli ascolti in radio.
0: Le serate di Fargetta.
1: Certo,
2: solo le mie.
1: Anche gli ascolti radiofonici o la scelta delle canzoni variano in base al meteo, soprattutto per chi è meteoropatico. E quindi in una giornata di pioggia alcune canzoni sono più ascoltate rispetto di altre che invece preferiscono giornate di sole. Questo lo dicono i dati e pare essere confermato come...
0: A me non risulta, perché non è che facciamo la programmazione musicale in base al tempo.
1: Se sei in macchina.
0: Comunque, lui è il Mario, lui è il Shorty, tu sei il Ale e io il Alberto.
2: No, lui è l'Ale.
0: Io sono il.
2: Ah, tu sei il.
0: Il, perché ho messo il che fa la differenza.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.

0: Digimon.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: My Movies presenta.
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori,
3: ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
7: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
8: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
9: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
10: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
7: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentry e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
11: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
13: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su Gran Vision.

0: Posto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Riomare, 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo, 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Erano i Shishishishers qui su M2 con Feel Like Dancing, una canzone di qualche anno fa che però è rimasta sempre nei nostri cuori, molto attuale in questo venerdì pomeriggio. I Shishishishers che hanno annunciato di fare un concerto a Brighton, che è un po' la terra di Fatboy Slim, e dopo ne parliamo, per sole 1000 persone. Sembra che sia un po' il trend del momento, cioè di fare dei live un pochettino più contenuti. Potrebbe anche sembrare una giustificazione, cioè io non sono in grado di fare tante persone, quindi dico voglio solo 1000 persone perché così sto più tranquillo. Non mi sembra, cioè un trend, più che un trend mi sembra un po' una protezione, ecco, diciamo così. Però il Shishishishers del resto non è che siano, non è che sono un gruppo così popolare.
1: Sì, ha fatto un paio di canzoni, credo.
0: Sì, direi di sì. Al proposito di Brighton, cioè, quando torna Fatboy Slim a Brighton?
1: A metà luglio, 3 date della Big Beach Boutique quest'estate, quindi torna quell'evento che, a differenza di quelli che lo hanno consegnato alla storia, è a pagamento questa volta.
0: Lui è stato il primo sì. a fare una grande sì. festa sulla spiaggia gratuitamente sì. a Brighton. Quanti anni fa?
1: 2001, 2002, 2003.
0: Poi c'è anche sì. un bellissimo live che oggi credo sia su YouTube. Noi sì. avevamo la videocassetta.
1: Il DVD. Sì. Il DVD.
0: E quindi è stato il primo, no? C'erano 200.000 persone davanti a un DJ. Poi dopo, da lì in poi, questa cosa è stata un po' sdoganata.
1: Gratuito ovviamente, perché il segno dei tempi oggi costerà 62 sterline, 50 sterline se... si entra entro le 15, no? Perché spesso adesso si usa anche mettere i biglietti, da Ibiza si fa da tanto tempo, in base all'orario in cui entri.
0: Quindi
1: alla festa.
0: Quindi si svolgerà alla luce, daytime.
1: Sì, dalle 15 a dopo cena, credo, ovviamente.
2: Bello!
0: Cosa?
2: È una bella cosa questa.
0: Bellissima.
1: Sì, tre giorni addirittura quest'anno.
0: Tre giorni, senza dormire.
1: 17, 18, 19 luglio.
0: Si va a Brighton.
2: Perché no?
0: No, questa è una bella storia. Però se volete sentire un'altra bella storia...
2: No! Adesso la racconto.
0: Sì. Vado?
2: Dai.
3: Oh yeah, check this out.
4: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Play the Light. Dei Safri Duo. Safri Duo, ovvero Uffe Sabari e Morten Freeze. Nel 2000, insieme al DJ Michael Parsberg, producono una delle canzoni dance più iconiche della storia recente, Play the Live. Uffe Sabri e Morten Freeze sono due musicisti danesi. Durante gli anni del Royal Danish Conservatory of Music di Copenaghen, formano un duo di percussionisti con ben 6 album all'attivo. È però l'incontro con il DJ e produttore Michael Parsberg, anche lui danese, a cambiare per sempre la loro carriera. L'idea è quella di sfruttare l'abilità delle percussioni di Savory e Freeze per una traccia Eurodance. Nasce così nel 2000 Play the Live, The Bongo Song. Un mix di suoni trance, tribali e pop che conquista immediatamente le classifiche di tutta Europa, trasformando i due percussionisti danesi in vere e proprie star. La canzone totalmente strumentale è il singolo di lancio del loro 7° album, Episode 2, il primo ad essere conosciuto.

0: quindi si è mosso e sulla bici aveva montato una console e suonava mentre si muoveva per le strade di New York. Lo sentiremo nella seconda ora.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O, è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti,

0: e salame nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

every day. And Midwell, soit

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore.
3: Sì, chi sarebbe?
2: Di due biglietti VIP Experience per il Kappa Future Festival, sì, uno dei più grandi festival di musica elettronica del mondo, il 5 luglio al Parco Dora di Torino. È un ascoltatore che secondo me ci vuole mettere in difficoltà, perché non si capisce qual è il nome e qual è il cognome. Lui è un giovane ascoltatore, ha solo 21 anni ed è un tecnico delle stampanti. Il suo nome, o forse il suo cognome, è Federico Antonio da Perugia.
4: Federico Antonio
2: da Perugia. O forse ha due nomi, perché di solito non diamo mai il cognome in diretta, Ma sentiamo. Pronto? Federico. Federico, com'è? Dove sta la verità?
5: Eccoci,
2: ciao.
5: Eccoci, tutto bene.
2: Tutto bene. Quindi hai due nomi.
5: Sì, due nomi, Federico Antonio.
2: Quindi il cognome non lo diciamo perché per privacy, no? E li usi tutti e due sempre?
5: Sì, li uso entrambi.
2: E i tuoi amici come ti chiamano?
5: Gli amici, ma Federico e basta di solito.
2: Ah, ok. Anche a casa, i tuoi parenti, i genitori, i fratelli?
5: Sì. Poi qualche soprannome, Totò per esempio.
2: Totò?
5: Però sì.
2: Totò è più su Antonio però,
5: Sì, infatti, diciamo che nasce da questo Totò, perché un po', no, presente il comico di un tempo. Io poi, diciamo, abbastanza... Mi diverto, faccio divertire, mi tengo abbastanza simpatico, quindi... Totò, ecco.
2: Beh, Totò non appartiene assolutamente alla tua generazione, ma è di un, cioè è il capo.
5: No, però sono un grandissimo capo, fan.
2: È il capo
5: anche
2: di
5: tuo.
2: Tutto. Fantastico. Bene,
5: però,
2: bene.
5: Sì, diciamo, vedi... no, un ragazzo di altri tempi, nonostante abbia solo 21 anni, ancora sono di altri tempi, cresciuto con Totò, Fantozzi, il mitico Fantozzi, M2O, diciamo, ecco.
2: Ecco. Quindi ci hai dato dei vecchi praticamente, mi sembra di aver capito.
5: No,
2: ma guarda, l'altro giorno parlavamo del fatto che molti della tua generazione si appassionano a cose un po' da adulti, si vestono un po' da adulti, e seguono personaggi adulti, e quindi non ci sorprende, diciamo, ecco, questa cosa che ci stai dicendo. Senti,
5: no,
2: però ti piace la musica elettronica?
5: Sì, diciamo, la sento spesso.
2: Ok, allora abbiamo due biglietti VIP Experience per il Kappa Future Festival.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.

Allegria, amici ascoltatori. No, perché Federico, essendo un giovane vecchio, mi ha chiesto di fare Mike Buongiorno. E quindi, per accontentarlo, ho fatto... Vabbè, che ore sono? Le 18. M2O.

0: Sacchianate le mani.
1: Cosa significa?
2: Che tirate su. Sì, ha un doppio significato. Quello che diceva Mario invece è saltare addosso a qualcuno, so. Giusto? Sì,
3: esatto. Chi serve cianghianassi?
2: Cianghianassi.
3: Gli salterei addosso. Okay,
2: okay, cianghianassi in gordo.
0: Io prendo appunto. Io dal maestro posso solo prendere appunto.
2: Ecco. Possiamo andare con
3: prego,
2: le news.
3: Prego, prego.
2: Grazie,
3: prego.
2: È arrivato il fax adesso in questo momento. Giappone, ubriaco chiama i soccorsi perché non riesce a uscire di casa, ma aveva semplicemente dimenticato che la porta è a scorrimento, non a spinta.
3: È messo male.
2: Cioè, la porta era, capito? E lui spingeva.
3: Bella scena.
2: Però sai che sapere che anche in Giappone, che sono così precisi, educati, ci sono i cretini anche lì.
0: Ma non reggono l'alcol.
2: È confortevole. Ah, è vero che loro hanno quel problema.
0: Sì,
2: come me, io sono giapponese allora.
3: Più o meno, sì.
2: Germania cerca di corrompere un poliziotto offrendogli una fetta di pizza calda appena ritirata, peggiorando la situazione.
3: Vedi tu.
2: Cioè, tipo, documenti. No, ma lei è in multa.
3: No.
2: Mia, la vuoi la fetta?
3: È questa. Che in Germania parlano così, no?
2: Sì.
3: Ci andava meglio noi, Alberto, una volta.
2: Quando?
3: Perché davamo le cassette mixate, ti ricordi?
2: Tu davi le cassette. Io non ho mai tentato di corrompere nessuno.
0: Quindi si riapre il caso.
2: Lui.
0: Si riapre il caso a distanza di
3: tutti avevamo le cassette mixate.
2: Questa è concussione.
3: Guarda, Repubblica, clamorosa, a distanza di 30 anni si riapre il caso delle cassettine di Mario Fargetta.
2: Ti devi vergognare.
0: No. Vergogna!
3: Qua tutti avevano.
2: Sai cosa faceva lui? Adesso te lo dico io. Questo no, questo
0: abbiamo la testimonianza di un amico, due
2: non
0: punti.
2: Lo faceva solo lui, lo facevamo tutti.
3: Esatto.
2: Negli anni 90 c'era l'abitudine di

0: film porno, ma
1: no, no, no. A parte che non era un film porno, era un film softcore, diciamo. Si chiamava Emanuele, una roba anni 60 o 70.
0: Comunque, tu pensa, la vera Emanuele che adesso ci sta ascoltando. No, mamma, no?
1: Bravissima Emanuele, questa canzone si chiama Ita Love, che tra l'altro era stata anche inserita in un film importante, credo, di Sorrentino, se non sbaglio. In che film era sta canzone? In una scena?
2: Non me lo ricordo. Film.
1: Non te lo ricordi?
0: Non me lo ricordo.
1: Cosa sei qui a fare allora? No,
0: a forza...
1: Sapientino?
0: No,
1: non lo so.
0: Dogman.
1: Forse Dogman.
0: Dogman.
1: Un bel film.
0: Dove c'erano anche un sacco di musiche elettroniche,
1: sì,
0: molto,
1: sì,
0: belle.
1: Sì, sì,
0: Dogman,
1: sì,
0: no? Molto bello, ecco, ve lo consiglio,
1: sì,
0: storia
1: bello,
0: vera.
1: Sì, sì, sì, questa canzone si chiama appunto Ita Love ed è una canzone dance con un testo che però non è felice, insomma. Ma del resto siamo pieni di canzoni poco felici, eh? Come mai? C'è tristezza nell'aria?
0: Non lo so.
1: Abbiamo ricevuto proprio questa mattina dall'istituto del dottor Sgarbelli qui una ricerca che dice appunto che gran parte dei testi delle canzoni sono tristi, pur essendo apparentemente canzoni anche allegre o magari ballabili, no? Però invece parlano di cose tristi. Questa è una base triste. Il testo non c'è, no? Quindi già siamo tristi. Poi se mi metti sta base triste, per favore. Ci colleghiamo col nostro inviato che dovrebbe essere già nel reparto tristezza dell'ospedale San Luca di Bergamo, che non esiste ovviamente.
0: Ah, infatti mi stavo chiedendo.
1: È tutto falso, un po' tutto, okay, come tutta la trasmissione.
0: I dati
1: sì,
0: dicono che dal 2020, anno purtroppo funesto perché iniziò la pandemia di coronavirus in tutto il mondo,
1: l'anno del Covid,
0: esattamente, i testi delle canzoni sono diventati molto più tristi rispetto agli anni precedenti.
1: Me ne ero accorto.
0: Proprio perché il mondo ha scoperto in quegli anni una fragilità molto importante che gli artisti hanno tradotto in musica.
1: Pensa che se questo periodo fosse stato tipo negli anni 70, Albano e Romina Power avrebbero cantato Fragilità,
0: potrebbe essere,
1: a posto di Felicità.
0: Anche per quanto riguarda le canzoni a stampo dance, che mettete molto sulla vostra emittente, mi hanno detto,
1: M2O,
0: no?
1: Sì.
0: M2O.
1: Parecchio, sì.
0: Spesso ad una base ritmata si sovrappone un testo particolarmente triste rispetto a quello che invece la musica dance dovrebbe comunicare. Quindi anche nella musica dance un po' c'è questa tendenza a raccontare amori che finiscono, fidanzati o fidanzate che partono, fragilità, anche nella musica che dovrebbe essere felice.
2: Cioè, quindi c'è più gente che si lascia invece di mettersi insieme.
1: Sì, non solo d'amore, sì, proprio fragilità, ma anche, sì, tristezza. Cosa possiamo fare noi per
0: quello che facciamo ogni giorno?
1: Ma basta.
0: Quello che facciamo ogni giorno, strapparvi un sorriso.
1: Ma anche nei testi dei rapper, per esempio, c'è tanta tristezza.
0: Sì,
1: ragazzi giovani sono molto tristi.
0: Raccontano le loro sensazioni.
1: Io capisco la tristezza, non capisco la mancanza di ironia. Perché invece chi li ha preceduti, che sa scrivere bene, io parlo di Axe, parlo di Marra, parlo di Fibra, hanno scritto cose belle usando anche spesso l'ironia, che per me è sinonimo di intelligenza. Applauso.
0: Bravo, vota Albertino! Vota Albertino!

0: Norman Cook, chi è?
1: Fatboy Slim.
0: È Fatboy Slim. 3 punti per Fargetta. Complimenti, Mario.
1: Grazie.
0: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
1: Fatboy Slim.
0: No. Hai un secondo tentativo?
1: Ho capito, Molella.
0: Ma no, è Disco Prezioso.
2: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per il parco a lei.
12: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro.
15: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
17: E chiama uno.
16: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
19: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor.

0: sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a €6,59. Latte Granarolo 4 litri a €2,69. Lidl, vale davvero!

0: Sì.
1: Io ho avuto la notizia, me l'hanno venduta qua.
2: Sì. Addirittura?
1: Sì, nei corridoi mi hanno fermato 3-4 persone dicendo: ho un'esclusiva, se la vuoi sapere dammi 10 euro.
0: Sì, ma rispetto a ieri adesso com'è la situazione?
1: Adesso è calma.
3: Sì. Sono due giorni che non si parla d'altro nel building.
1: Nel building. Nel
0: cioè
1: building.
0: L'ha messo d'oro?
1: Mm-hmm.
0: L'ha messo d'oro?
1: Non lo so se l'ha messo. Dai. Sembra normale. Sì, sì, è un normale. Canino normale.
2: Sì, sì.
1: Comunque sta storia di vendere le notizie non è una cosa nuova, eh? Ah. Ho saputo che c'è una signora inglese, vero?
4: No, molto peggio.
1: Di dov'è?
4: Molto meglio.
1: Di dov'è?
4: Colombia.
1: Ah, dalla
4: molto
1: Colombia.
4: Molto meglio dell'Inghilterra.
1: Cosa fa questa signora?
4: Si è inventata questo servizio, vende i pettegolezzi del quartiere ai condomini.
1: Ma quanto costa?
4: Dipende dal tipo di notizia. Lei vende.
1: E che tariffario ha?
4: Nessuno lo ha pubblicato, nessuno ce lo fa sapere, ovviamente. Però sta girando molto questa storiella.
5: Ma scusa, mi viene la domanda.
1: È una portinaia?
4: Probabilmente.
5: Ma la domanda sorge spontanea. Ma lei non la conosce nessuno, non sa nessuno? O si sa chi è?
4: Troppi dettagli, io so solo questa cosa qua. Mi è arrivata questa voce qua, ho dovuto pagarla. Tra l'altro non è arrivata gratuitamente.
5: Ah no, perché se la scoprono rischia, eh?
1: Eh?
5: Rischia un po' o sbaglio?
1: Non lo so.
4: Sì, se la scoprono rischia, però evidentemente è in anonimo.
1: Fabrizia,
4: no?
1: Corona si chiama la signora.
4: Fabrizia Corona. Coronas, è spagnola.
1: E invece stavo pensando, non so se avete visto mai voi la serie Ginger.
3: Sì.
1: Ma tu Bridgerton l'avevi visto?
3: No.
1: Non l'hai visto?
3: No, non l'ho visto.
1: Mi sorprendi?
3: Mi sono persa qualcosa?
1: Sì, qualcosa che è inerente a quello che stavamo dicendo, perché la prima serie che io sono stato obbligato, io mi ricordo l'ho vista tutta legato a un divano, per cui...
3: Sì, è vero, mi ricordo. Io l'ho vissuta coi tuoi racconti.
1: Eh sì, c'era questa tipa di cui non si sapeva il nome che appunto in quel periodo là, che non so quale fosse... Comunque era un periodo in cui non c'era la TV, non c'erano i giornali, eccetera.
5: Nel 30 dopo Cristo.
1: Non lo so, lei scriveva un giornaletto, e, rimanendo in anonimato, dove raccontava i pettegolezzi di tutta Londra.
5: All'inizio del 1800.
1: 1800, sì. È un po' questo, no?
5: Sì. Ma non l'ho mai vista, non l'ho mai visto.
1: Però in un'era in cui tutti sanno tutto attraverso i social e i media vari, ritornare al quartiere non è male. Per esempio tu, Ginger.
3: Sì.
1: Un gossip del nostro palazzo?
3: A voglia. Ciao. A voglia.
4: C'è un tarifario la Ginger che...
3: A voglia.
1: Ma facciamo una colletta.
3: Guarda che potrebbe anche riguardare qualcuno dei presenti,
5: Ma certamente.
1: Certo.
3: No, non credo.
5: Potremmo fare un giornalino interno che gira,
1: che anonimo.
5: Viene aggiornato ogni settimana. Sì.
3: Voi temete qualcosa?
1: Temete? No, io no, no, no, io assolutamente.
3: Certo.
2: No, io zero.
1: Allora facciamo.

0: e di gossip, di cose che non si potrebbero dire. Io ne ho, sono tanti anni che frequento questa via, questo palazzo. Per esempio ne avrei anche uno su Turbo B degli Snap che abbiamo sentito con l'M2 Old del 1990, altro che 2000. Però non lo posso dire.
1: No, dillo, dai.
0: Vabbè, è andato in bagno.
2: E cosa ha fatto?
0: Indovina.

0: I like this song, that's her. Do you like this song?
1: Yes.
0: Cosa?
1: I do.
0: Bene, bene, bene, facciamo progressi con l'inglese. Erano Cyril Wiz Khalifa con That's Her su M2O. La puntata di venerdì 8 maggio di Albertino Everyday continua fino alle 19. Tra poco avremo al telefono il nostro amico Benny Benassi.
2: Radio

0: sabato. Siete felici? Siete contenti che il morning show di M2O, che la famiglia si riunisca anche alle 6 meno un quarto fino alle 9 del sabato?
1: La famiglia!
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
7: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso...

0: virtuale. One Express, il pallet espresso.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Benny, quante emozioni una dopo l'altra, questo ho pensato, no? Perché comunque quella di domenica è stata una comunque bellissima, ma è una forte emozione stare sempre davanti a 10.000 persone, no? E poi, ti ho rivisto lì, ho detto cacchio, pensa, questo ragazzo è una dopo l'altra. Raccontaci un po' quello che hai combinato.
1: Ma allora guarda, volevo far uscire un album che chiudesse un po' un cerchio, è il quarto album con la nostra casa discografica che è la Ultra, quindi ho chiuso il cerchio, diciamo, di questi quattro album, e anche se sai ultimamente, diciamo, si fanno più dischi magari i singoli, no? Perché comunque poi tanto si guarda molto lo streaming, un singolo magari te lo passa alla radio, a me piaceva però fare qualcosa, insomma, per i miei fan che vengono sempre alle serate, mi piaceva fare un progetto come si faceva
0: più completo, diciamo,
1: più completo, sì. Quindi abbiamo fatto questo album e poi ho pensato, mi piacerebbe per promuoverlo vorrei fare un weekend, diciamo, newyorkese, cioè vorrei fare un Feel the Bass weekend in New York, e ho contattato tutti i locali dove io di solito lavoro e che mi hanno ovviamente aiutato, e quindi ho fatto una serie di DJ set a partire da, appunto, quello che probabilmente hai visto anche tu di Times Square al pomeriggio di venerdì. Poi ho fatto, che quello tra l'altro è stato bellissimo, anche se in realtà tu non lo puoi annunciare, cioè loro ti danno il via un'ora prima, tu puoi annunciare a
0: Però avete chiesto i permessi per poterlo fare.
1: Sì, c'è proprio questo school bus, c'è un'organizzazione che ha questo vecchio school bus che si apre sopra, che quindi ha il tetto con già tutto l'impianto e tutto, e vai, e loro vanno in diretta su Twitch. Quindi tu gli dai un canale dove vuoi stare in diretta e loro vanno in diretta su Twitch, però l'unica cosa è che lo puoi annunciare solo un'ora prima, per ovvi problemi di
0: sicurezza. Certo.
1: Di sicurezza. Però quello è stato divertentissimo. Poi ho fatto il venerdì sera un clubettino piccolo, un po' più per gente, un club privé per gente un po' della nostra età, perché comunque c'è una bellissima comunità a New York italiana di ragazzi, insomma, di ragazzi un po' più
0: ragazzi,
1: 40,
0: adulti, ragazzi adulti
1: della mia età. Quindi ho fatto questo piccolo set in questo clubettino che è un members club, e poi ho fatto il Marquee, che è il locale che faccio di solito a New York, che è del gruppo Tao. E poi la sera dopo, il sabato, ho fatto lo Skyline, questo Skyline al 100° piano a sbalzo, si chiama The Hage, è una terrazza a sbalzo sulla città, che da un paio d'anni hanno dato in gestione appunto a questo gruppo e fanno...
0: A che
1: fanno
0: ora?
1: Serate,
0: a che ora questo?
1: DJ. Da mezzanotte, questo ho fatto da mezzanotte alle 2:30.
0: Sì,
1: proprio a sbalzo.
0: Sì, ho seguito un po' tutto, e stiamo guardando adesso le location che ci stai dicendo.
1: Poi hanno questo impianto che tu giri dietro ai bassi e non senti più niente, c'è un impianto che ha zero bassi, per cui tu in pista hai una pressione incredibile, giri dietro ai woofer, non lo senti più, perché comunque hanno questo, è un sistema che ha zero bassi e quindi riescono a farlo.
0: E poi è chiuso in bicicletta.
1: Poi ho chiuso la domenica perché c'è questo raduno di ciclisti che fanno ormai da, credo lo facciano da 30 anni, che si chiama Five Borough e bike, e in pratica sono i 5 quartieri più importanti di New York che li fanno in bicicletta. Quest'anno erano 32.000 iscritti alla partenza, anche
0: quindi tu ti sei unito a loro, però oltre ad avere la bici, rispetto a loro avevi anche la console.
1: Sì, avevo questa bici speciale, anzi guarda, faccio un saluto a Frank, questo mio amico di Modena, storico ciclista che vive a Los Angeles, che ci ascolta sempre, cioè vi ascolta sempre, scusa, ascolta sempre le 2 ore di DJ. E quindi gli faccio un saluto. Lui mi ha preparato questa bici partendo da una mountain bike, e dove ho attaccato davanti questo, era una specie di bici da fornaio francese.
0: Sì, l'ho vista, molto, molto
1: e
0: bello.
1: E poi ho messo sopra la console, le casse.
0: E quanto hai pedalato?
1: L'ho fatto a metà, erano 30 chilometri, 32 chilometri.
0: Beh, per uno che va in bicicletta come te non sono...
1: No, ma sai qual è il problema? Ti faccio ridere, perché poi magari chi ti ascolta anche così un po' ride. Il problema è che la bici si rovesciava, perché in pratica ha un sistema che sono come gli scooter, quelli che vedi a Milano con le 2 ruote davanti, no?
0: Sì.
1: Da guidare sono un po' strani perché flettono. Solo che col peso ogni tanto, se non stavo attento, infatti se guardi i video...
0: non è proprio... Certo, sì. Molto più faticoso. Quindi sei contento di questa tua...
1: Sono felicissimo, Alba.
2: Benny, una domanda. Ciao Benny, sono Ale. Ti ho visto bello bardato in bicicletta, ma il clima com'era?
1: Allora, il mattino presto, sai, lì partono, siamo partiti alle 7, quindi ero bardato quando

0: siamo partiti, poi dopo si era scaldata, però abbiamo avuto un weekend bellissimo. Avevano messo pioggia, invece poi il weekend, sai, New York poi cambia tutto molto velocemente, c'è il vento, quindi per cui c'era, al mattino c'era freschino.
1: Ti ho visto con i guanti, la sciarpa, poi piano piano, dai.
2: Benny, sono Mario, ciao.
0: Ciao Mario.
2: Bene, grazie. Senti, ma andare in giro in bicicletta c'è sempre una preoccupazione, poi con quel peso di bucare. Tu non è che hai bucato, no, non hai bucato.
0: No, non ho bucato, però ero ben assistito. Avevo un gruppo di ciclisti intorno molto esperti, che erano venuti, ragazzi addirittura che erano venuti apposta con le bici da Los Angeles, amici di questo mio amico Frank, che ha una squadra di ciclismo. E quindi no,
3: bello, è stato bello. Proprio, sono quelle cose che sicuramente ti ricorderai per un bel po'.
0: Quella era l'idea.
3: Allora adesso noi, così per chiudere veramente il cerchio, ascoltiamo uno dei brani dal tuo album Field Bass e speriamo di dividere di nuovo presto la console e fare un'altra festa insieme, Benny.
0: Ragazzi, grazie, non vedo l'ora.
3: Ciao, ciao Benny.

0: destra del padre. Mario non è Giovanni, ma è comunque il prediletto di Albertino.
1: Mi spiace.
0: Polemica.
2: Benissimo, figurati.
0: Le previsioni meteo nascono dalla Seconda Guerra Mondiale e influenzano economia e musica. Oggi Albertino è il Albertino, con il che fa la differenza.
1: Brava Ginger. Brava.
0: Il trend del momento è fare live con poche persone, ma a noi non ci freghi, più che un trend sembra una protezione.
1: Sì, sì, sì.
0: M2O è la radio più adatta per fare attività fisica e questo è un dato di fatto. Si riapre il caso delle cassettine mixate spacciate da Mario. Lo stesso Mario che ora vuole produrre una canzone dal testo Ciunflas Ciunflas e Cinchianas Cinchianas Ancoddu.
1: Chissà se lo farà, chissà.
0: Una volta si facevano cadere per sbaglio le cartoline per corrompere un vigile e non darti una multa.
1: Sì, una volta però.
0: Dal 2020 i testi delle canzoni sono più tristi e spesso manca ironia, e che è sintomo di intelligenza.
1: Eh sì, secondo me sì.
0: E ora una notizia fuori onda.
1: Sì.
0: Turbo B è andato a fare la cacca.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: In FM Lab su M2O.it.
2: Le ore 19 e un minuto. Buonasera, ciao. Come va? Grazie capostazione Albertino, la linea è arrivata sana e salva.
3: Sei?
2: Chi è? Sono io? Andiamo.

0: One to One Me, Jason Derulo in onda su M2O, terza canzone del Non Stop. Ciao, buonasera. Buonasera o buon pomeriggio? Cosa scegliete?
1: Buonasera, buonasera. Buon weekend.
0: Grazie anche a te, grande ascoltatore. Si chiama Fabrizio, è quello che in genere manda dei messaggi per dire caffè, oggi è così, oggi è colì. Ma io non so se è una richiesta o un consiglio, non lo so. Oggi è una giornata particolare, avviso tutte le persone che mi conoscono, saluto tutti quelli che mi conoscono, il mio telefonino è KO, quindi se non vi ho risposto non è perché sono arrogante, no, non è perché sono molesto, assolutamente no. Apriremo anche il nostro angolo bar, probabilmente, mentre ci pensiamo arriva una novità musicale. M2 Hot

Siamo veramente alti, eh? Non come piano, siamo sempre al piano 2 del Palazzo delle Radio di Via Massena, ma siamo veramente alti per quanto riguarda i BPM, che vuol dire bombardini per minuto, visto che siamo in alta montagna, no,

0: Mix per quanto riguarda questa canzone di Paul Russell, Lil Boot Tanks, la versione remix che stai sentendo in onda su M2O più musica, la tua radio preferita, posizionata al numero uno della memoria delle radio delle tue autoradio, è, virgola, fatta dai Galantis, realizzata proprio da loro, sentita nella playlist. Sono arrivati gli amici?
1: Eccomi, sì, ci sono, ci
0: dai,
1: sono Mattei.
0: Cosa prendi?
1: Una corona bella ghiacciata,
0: una corona,
1: con limone,
0: sì,
1: e sale, grazie.
0: Allora guarda, ti faccio servire da Sabrina, una delle nostre ragazze, perché visto che hai chiesto il limone, non si sa mai, capito? Mattia, vorrei essere coinvolto. Torniamo tra poco.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice. 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
10: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo.

0: onda su M2O, si chiama Femmina, la nuova canzone che senti in onda nella nostra playlist pochi istanti prima di però fare così, voltarci e guardare nel passato e andare a prendere una canzone in questo passato, in un passato specifico. Lei, come dire, ha un titolo di una canzone che è tornato di moda in questi ultimi tempi, anche se il significato è totalmente diverso. Sai quella ragazza che ti piace, che proprio tu proprio la guardi e fai oh, amore, amore, amore, amore? Ecco, quello. Questo dovrebbe essere l'indizio molto misterioso. L'M2O lo sentiremo dopo aver ascoltato le ultime news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: È durato circa un'ora e mezza l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha commentato la Presidente del Consiglio. Tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che Teheran ha accusato Washington di aver violato il cessate il fuoco attaccando due navi iraniane nello stretto di Hormuz. Trump però conferma che la tregua resta in vigore. Il Papa Napoli ha accolto da oltre 50.000 fedeli in piazza del Plebiscito, tifo e cori da stadio per il pontefice, accolto dalle campane a festa stamattina invece a Pompei, dove Leone XIV ha fatto un nuovo appello alla pace. La cronaca ha assolto in appello Raul Esteban Calderón, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolica. Lo hanno deciso i giudici dell'assise d'appello di Roma, ribaltando così la condanna all'ergastolo del primo grado. E poi lo sport, ciclismo, Paul Meunier vince la prima tappa del Giro d'Italia, la Nesebar Burgas, prima delle tre frazioni bulgare, solamente quarto Jonathan Milan. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia, con cielo spesso anche sereno, ma da segnalare solamente delle nubi in rapido aumento in Sardegna, dove nel pomeriggio si potranno verificare piogge sparse, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove, massime in aumento. E tutte le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.

Amore Crush che sentite in onda è perché abbiamo un apprendista nel nostro bar e quindi ogni tanto fa cadere delle cose. Mannaggia, allora! Lei è Jennifer Page, siamo nella fine degli anni 90, 1998, Crush in una versione remix, era l'appuntamento M2 Old con noi.

0: band storica che ha attraversato un paio di decenni e non hanno affatto perso l'appeal musicale, non si sono fossilizzati su un sound magari che adesso in quest'epoca non sta bene. Anzi, è stato un piacere sentirli in onda su M2O.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
4: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale.

Salad Dance. Ovviamente, dai, alle 8 di questo venerdì sera ci può stare Topic, Becky G, Sorry Papi è il titolo di questa canzone in onda su M2O, insieme fino alle 9 di questa sera. Ci sarà poi, prima delle ore 9, dovrebbe esserci un appuntamento con il Play With Us, che è il momento in cui noi ti regaliamo i gadget di M2O. Non posso spoilerare, altrimenti faccio la fine di quest'uomo. Una delle notizie che circola da qualche giorno è un uomo in Giappone spoilerava tutto, film, serie TV, ed è stato condannato dal tribunale di Tokyo. Wataru Takeruchi To Dico Io. Perché tu, ma come finisce To Dico Io? L'ultimo nome è inventato. Mannaggia. Ma in Giappone sono rigorosi. Adesso hanno aperto anche un hotel alle Hawaii, di una catena di hotel giapponesi, e la particolarità, la caratteristica di questi hotel è avere queste stanze, che in realtà non sono stanze, sono mini loculi con soltanto il letto. Quindi immagina uno stanzone enorme con dei letti separati, ovviamente, sopra, sotto, di lato, e poi tu puoi chiudere una tenda,

0: appunto nel cuore della notte si sentono dei tuoni, giustamente dici, oh, allora cosa facciamo qua? Ma potrebbe essere, vedi, una cosa per conoscere altre persone, dipende dai punti di vista. Torniamo tra poco in onda.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il re

0: Caffa e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
5: Vi siamo dal gentile clientela che siamo arrivati alle 8 e il negozio è aperto come sempre. Per essere precisi, le 8 e 2 minuti, siamo in onda su M2O insieme a Mattei. Ripartiamo dall'M2 Hit.
6: M2O. Più musica. M2O.
7: M2 Hit.

0: Sì.
1: Ai ai ai ai.
0: Molto bene.
1: La testa gira. Sì. Facciamo i guai.
0: Molto bene, devo dire che siamo proprio allineati. I nostri ascoltatori ci sono sempre. L'appuntamento M2 Hit, musica italiana in versione remix.

Coldplay in onda su M2O. Quindi siamo arrivati alle 8 e 10 minuti, abbiamo sentito che la testa gira con la canzone di Samurai J, no, non era Samurai J, però era una delle canzoni del nostro M2 Hit, e abbiamo parlato anche di questo hotel che c'è in a Honolulu, e la domanda è: tu ci dormiresti in questo hotel con delle stanze capsule? Che fa anche un po' claustrofobia, però il lato positivo è che se sei una persona che attacca bottone lì, ne troverai. Novità in arrivo adesso.

0: Landslide, quando tutto crolla, poi alla fine ritorni ad essere te stesso. Più o meno questo è il senso di questa canzone, sentita in onda su M2O. Caro Mattei, potresti essere accusato di molestia o disturbo secondo l'articolo 660 del codice penale. Hai capito? Quindi non posso fischiare e dirti bello.
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario.

0: social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

The Colors in onda su M2O venerdì. Quindi sono un ragazzo molesto, a giudicare appunto dall'episodio di prima in cui eravamo un attimo, ripercorriamo un attimo le fasi. Eravamo qua nell'angolo bar e a un certo punto... Bello! Me lo fai senza ghiaccio? Grazie, grazie. Allora, questo può essere considerato catcalling. Meow! No, non sono un ragazzo molesto, dai! Tra l'altro qualcuno aveva commentato anche una mia storia Instagram scrivendo Mattei innocente, scriviamolo sui muri, questa è stata la mia risposta. Torniamo nel passato adesso con Summer is Crazy.

arrivando, anche se delle volte non sembra, ma sta arrivando l'estate. Alexia, Summer is Crazy, anche lei è di una zona d'Italia dove arrivano, da dove arrivano tantissimi DJ, La Spezia, esattamente, lei è di fronte proprio a Sarzana, Arcola, c'era anche Alex Neri da quelle parti e tanti altri, Ricky Leroy. Summer is Crazy era l'appuntamento M2 Old che tornerà.

0: sformato di verdure con patatine fritte e...
1: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
6: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi?

every day. You get me high.

0: Alex Farolfi con You, Only You, ancora una volta all'interno della playlist di M2O.
1: Mattei, a nome di tutti, suona la carica.
0: Gianni, va bene, ma ancora 10 minuti, poi adios. Cioè, poi c'è il weekend, cioè poi ci sarà Vittoria Aide dalle 9. Poi ci vedremo questa sera alla terrazza Iucca, Busto Arsizio, Varese, da quelle parti. E domani invece al Farina Mi Garden, Sesto San Giovanni. Se vogliamo stringerci la mano o se vogliamo andare tutte e due insieme, io e te, ascoltatore, nell'angolo bar a gridare: scusa, senza ghiaccio, grazie! Ok? Oh! Preparate anche il senza ghiaccio, se volete appunto partecipare a questo gruppone del senza ghiaccio, anche sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, la data del Party Like a DJ, la grande festa di Radio DJ dopo il successo della scorsa edizione che ha visto la partecipazione di 250.000 persone, ritornerà. Sia sabato 6 giugno ci saranno artisti, i migliori artisti della musica italiana, e poi domenica... No, domenica sera sarà una serata speciale, 7 giugno è la data, e il nostro capostazione Albertino sarà l'host della serata 1212 Celebration, è dedicata alla trasmissione di Radio DJ storica 1212, che è stata lanciata proprio da Albertino e che adesso e oggi è anche in onda su M2O. Vuoi dei nomi? Vuoi dei nomi? Scusa, vuoi dei nomi? Facciamo dei franghi.

fai dei nomi. Ti faccio dei nomi degli ospiti, di alcuni degli ospiti che ci saranno: Fabri Fibra, Frankie I Energy, Ernia, Neffa, Madame, Elea e Taiwan. L'inizio dello show, e questa è una cosa importante, è alle ore 18. Altra cosa importante: tutte le info le trovi anche su m2o.it.

0: mi dite che è molestia e disturbo e catcalling. Meo! Vittoria! Sta arrivando, sta arrivando. Ci sentiamo lunedì, ore 19, in onda su M2O.
1: In FM, love, su M2O.it.
2: Buonasera a tutti, eccomi qua, la Blondie is back, fino alle 23 su Buon venerdì sera, quindi è iniziato ufficialmente il weekend. Godiamocelo con i tre non stop.

0: Jesclyn, la sua voce su M2O alle 4, 2, dal 2014 alle 21 e 9 minuti. It's Friday, è venerdì anche per me. Boys and girls, come state? Quali? What are your plans for this weekend? Cosa farete questo weekend, questo fine settimana? 342-654-3210. I wanna know everything, voglio sapere proprio tutto, tutto fino all'ultimo dettaglio. Boys and girls, I'm too hot coming.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

La musica è di Joel Curry, che di recente ha suonato alla Maratona di Londra, la sua città, e che quest'estate avrà una residency mensile a Ibiza, OO Beach, questo Lamb Too Hot invece, Devotion.

0: weekend, vero Mauro? Sentiamo.
1: Detto fatto, Prosecco break.
0: Ah, Prosecco break.
1: Arrivederci.
0: Ecco, si è messi già bene, eh? Prosecco break fino a domenica, quindi never ending break, direi. Questo, insomma, è un po' la vibe dei nostri ascoltatori. Vlad, che sicuramente andrà a ballare con suo fratello, eccetera, eccetera. Gianni, tutti presenti. Lo zoccolo duro del weekend. Yes, anche Laura da Civitavecchia. Boys and girls, more music to come. Samurai J, ossessione su M2O. Ed è una gran ossessione. Samurai J, anche Bono lui, tanta roba.

0: come un'ossessione Samurai J su M2O. Proprio lui ha annunciato l'uscita di Amatore, il suo nuovo album che esce venerdì 22 maggio. Il suo vero nome, in verità, quale sarà mai? Magari è legato proprio al titolo, il nome del suo album, chissà, invece sì, Gennaro Amatore.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
3: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
2: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
3: Non sto nella pelle.
2: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
8: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli

0: Lì Pandora, il terzo in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: My Movies presenta.
6: Inizia dicendomi perché sei qui.
7: Mi serve un vestito.
6: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
7: Non sapevo dove altro andare.
5: Il premio Oscar Anne Hathaway.
7: Non volevo tagliarti fuori,
6: ma lo hai fatto.
7: Non puoi odiarmi davvero.
6: Oh sì che posso.
5: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
7: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
5: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

every day. I gotta say,

0: La Repubblica, una storia di futuro.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: gli ultimate hits, l'ultimo successo dei Medusa su M2O insieme a Henry Camomile in questo venerdì sera. E chissà quanti di voi stasera pronunceranno questa frase: non voglio andare a casa, Mr. DJ, metti l'ultima. O se no non ce ne andiamo, insomma è un po' quella la story. Però boys and girls, ma soprattutto boys, se volete avere una vita attiva sessuale con la vostra partner, dovete andare a casa e farla riposare. Sì, perché una ricerca condotta su migliaia di donne mostra che non è tanto la durata del sonno a far la differenza, ma proprio quanto il sonno è riposante per farle venire voglia di fare l'amore con voi. Chi dorme male tende ad avere più spesso calo del desiderio, ma vale anche per gli uomini, immagino, difficoltà di eccitazione e minore soddisfazione generale. Quindi abbiamo pronta la nuova scusa per quando non abbiamo voglia. Non più amore, ho mal di testa stasera, possiamo farlo domani? Bensì, ma amore, ho dormito male, quindi se mi farai dormire bene stanotte, domani ci possiamo fare un pensierino. O voi che scuse usate? Fatemelo sapere, sono proprio super curiosa.
1: Più musica.
2: Más musica.
1: M2O.

0: No please, no man. Non voglio uomini spiantati, ma anche neanche spiantati d'animo. Delle red flag. Disco Lines, Tina Shea, è ben chiaro che tipo di uomo vuole. Voi come lo volete? Girls outside.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il re.

0: Tattoo Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Ore 22, siete su m2o. What up, what up? Come va là fuori? Dai, bene, è iniziato il weekend. Pussycat,

0: Alle 22 e 9 minuti, buonasera a tutti. Prima si parlava di un hot topic, cioè un buon riposo notturno è collegato a una un migliore vita sessuale delle donne. Riposate abbastanza, ladies out there, comunque siete responsabili anche voi uomini. Lorenzo dice: questo non mi tange perché sono single da 3 anni, dormo i migliori sonni della mia vita.
1: M2 Hot

il nostro Empty Heart, l'appuntamento con la nuova musica, New Music. Nome d'arte la cantante Victoria Beverly Walker, inglese, nata nel 2001. Per molto tempo ha voluto restare anonima per far sì che la gente si concentrasse solo sulla sua musica. Nel 2026 ha fatto la storia come la più giovane e prima donna a vincere il premio British Producer of the Year e iBrit Awards. E nel brano c'è un campionamento di Romeo dei Basement Jacks. Cosa dire? Una grandissima Pink Panthers nell'appuntamento del I'm Too Hot. New music only for you, fresh out of the box. Ma adesso in arrivo un altro grandissimo, giovanissimo producer. Clap your hands, M2O. What a sound.

0: Carpenter, Bring Your Love. Noi portiamo l'amore sotto forma musicale, anche quella un po' hip hop, trap and urban e reggaeton, il meglio della musica di questi generi, il sabato e la domenica, scusate, alle 19 con Wad nella versione originale, e dal lunedì al giovedì alle 23 mixato di Valess.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.

every day. Sound like this.

il nostro M2O dell'acronimo dei produttori Bruno Stanchioni, Bruno Quartier e Emmanuel Top. Il nostro M2O si chiama 7 Days 1 Week e oggi siamo già arrivati al quinto giorno, ancora il weekend, scusate. Questo è l'M2O 1996.

0: alle 22 su M2O.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: chapeau davanti a tanto talento, tanto chapeau. Mauro cosa dice?
1: Super remix, bella.
0: Vedi? Piace anche
1: tanto bella.
0: Ai nostri amici di M2O, bravo DJ Nas. Noi parliamo però di un altro evento, diciamo DJ World, no? Giovanotti è uno dei figli di Radio DJ e dopo il successo della scorsa edizione del Party Like DJ, che ha visto la partecipazione, pensate, di 250.000 persone, torna Party Like DJ, la grande festa della nostra sorellona mamma Radio DJ. Quando però sarà questa mega festa? Anzi, sono due weekend di festa, sabato 6 e domenica 7 giugno, dove tra Parco Sempione e l'Arco della Pace, con musica, sport e intrattenimento. Magari intravedete anche alcuni di noi che girano per il parco, fermateci per un saluto, per un selfie, whatever. Tra gli artisti che si alterneranno sul palco sabato 6 giugno, il meglio della musica italiana. E domenica 7 giugno una serata speciale, un po' nostra anche, diciamo, il nostro capo stazione Albertino sarà l'host della serata 1212 Celebration, dedicata all'iconica trasmissione di Radio DJ lanciata proprio da Albertino e oggi in onda su M2O. Inizio show alle 18, non mancate.

of the moment. Non mancate, boys and girls, noi ci risentiamo. Quando? Domenica, quindi prestissimo, alle 21, sempre qui su MDO. Fate i bravi, eh? Manca un giorno e torno. Muah!

0: Soulful Disco Machine, alle 2 Jamie Jones e alle 3 Circo Loco DJ Set. Per gli amici della domenica invece arriva la Afro House di Mo Black, alla 1 Defected e alle 2 Glitter Box. Divertitevi, noi ci sentiamo il prossimo weekend per Dance Revolution.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. Everybody.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETICONTACT di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: Mega Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Best electronic music.
7: Electronic music.
8: You're listening to Dance With Us.
9: Best DJs.
10: Dance With Us.
11: Be a part of the musical transformation.
12: Dance with us.
13: Move into the sound.
14: Please welcome.
15: Now, Dance With Us guest mix with Purple Disco Machine.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: M2O. You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Dance With Us Guest Mix. Stay tuned. Next artist performing, Jamie Jones. Stay with us.
1: Renault.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: M2O. Best electronic music.
7: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
8: Best DJ.
9: Get to dance with us.
10: Be a part of the musical transformation.
11: With us.
12: Move into the sound.
13: Please welcome.
0: Now, Jamie Jones.
14: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness. Brought to you by Hot Robot Radio.